Plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot se remes. Plaids che van ves.

Ün plaid, dad André Pier. Ün plaid ha scrit in tes alb d'öl c'eu nussum bundeleger, ci svanesce da di e torna da not. Plaid misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siacne sciurdüm.

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, e dummen da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoce, disla famil plajair, e curce o driflo buoce, si disla da tajair, que ais bain que, cim da turmaint.

Pasch. Seira l'insch contretti, a braccias con gion grond, tuat indegnam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai gion grond as volva, disch, che asperst di qua?

Cur de quinta quist fatz, tuot gisa missa rir, sco sciacque füs nardaz, e cur ne dit ce scoder, am stol quis belgio nun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment,

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleinen a vis a Fritz cul Chan, il Chan a la Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consell Nazional vuol riducire gli obstacles per persone con impediments. È la idea di una nuova legge di inclusione. Il Consell dei Cantuns vuol stiafire un fonds per roba d'armamento supplementare dell'Armada e vuol tentare aumentare più poco ferm la taglia sin la più valur. Ed oggi può insudare in di sulle liv e in las valz poi per parte avair banks da cair auta locals. Come trais del tema stiopinau per vos oggi, le sis, mio nome è Olivia Christen, vien di ambicios esses della partida. Persone con impediments devono venire integrate meglio in Svizzera, sai qua nel settore del lavoro, dell'abitare, era del tempo libero. Il Consiglio nazionale ha DGGE con 112 contro 80 vus alla nuova legge di inclusione, qua è la contraproposta indiretta all'iniziativa di inclusione. L'iniziativa di inclusione inoltrata da organizzazioni per persone con impediments pretende di rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Consiglio federale vuole integrare gli avvisi delle iniziantes e delle iniziantes nella legge di inclusione. L'iniziativa setza raccomanda nel Consiglio nazionale e nel Consiglio federale di rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Consiglio dels Cantuns. Il Consiglio dels Cantuns vuol finanziare expenses d'armamento supplementare per l'armada tranter auter sur in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punti percentuali. Il Consiglio federale aveva proponito un aumento di 0,5 punti percentuali. Supplementare, dove il fondo d'armamento venire alimentato ora dal surplus di finanziazione ordinaris del budget federale. Il fondo doit tenor la veglia del Consiglio dels Cantuns avere un volume di maximalmente 24 miliardi di francs e correre dal 2029 fino al 2045. Sco proxim sta il Consiglio nazionale decider da vast da questa faccenda. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda vogliono sottoscrivere oggi lur convegne da segirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef da regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen vogliono per questo incontrare ad una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU a declarare il biro della prima ministra danese. Details concreti da parte il contenuto della convegna di sicurezza non in Zang Beach pubblica. Questa convegna dovrà garantire e difendere la sicurezza della Grönlanda e dels Stati Uniti. E negli Stati Uniti portano tre chiese da medias plant contro la regenza del presidente americano Donald Trump per quel che las na dascem bec pli rapportar or della chiesalva. Il scomon sa in smanaccia per la libertà delle medias e per il giornalismo indipendente, han declara las chiese da medias CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarato Trump che le tre chiese da medias non a partire di immediato né di accesso alla Chiesalva per qualche le derasian novità false. Intanto mette la Chiesalva su un canale online su il stream con il nome Trump TV an in sms plaid del presidente Schoera esercizi del militar. Per la prima giada da più buono mancio un canton, sono gli Stati Uniti per fornire armi alla Guatemala, che ha comunicato il presidente del paese centralamericano Bernardo Arevalo. E si tratta di armi ed equipamenti in la valore di rondo 5 milioni di dollari. Per esempio, armi automatiche, sbite granate o era equipamento speciale per azioni di notte. Queste armi vogliono indovrare per il combattimento contro cartelli di droga e per proteggere la popolazione. Per via di un conflitto interno tra l'armada, gruppi di guerriglia sinistra e gruppi paramilitari di destra, avevano gli Stati Uniti interrotto le fornizioni d'armi nel 1977. Un commember dell'autorità di immigrazione americana di Spitalvla ICE ha saetala domenica in nome d'Austin e nel Stadio Federativo de Texas e Blessail. E si tratta di nome de 28 anni della Venezuela, ha comunicato l'avvocato dell'Umfremda a ciascuno una conferenza de medias. Commember dell'autorità di immigrazione ICE ha trasportato l'Um davanti l'ospitale in una prigione e qua malgrado che una balla sa anche dina in il dias dell'Umfremda. Ieri ha comunicato il Ministeri per la sicurezza interna che il stadio di Sanadà dell'Om sia stabile e che sia in arresto in finter sia repatriazione. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che in la critica tranta rauter per vide ses stil da manar, segnalisce d'esser pront per il dialog. En in a brev, las federazions comembras propone il tranta rauter in a consultazion per optimar process de decisions della Federazione Internazionale da Balapè. Alla radunanza del Cussel della FIFA, il 15 d'October, vuole il tranta rauter imnar propostas co-integrar meglier las institutions della FIFA si va per iniziare iniziativas strategicas importantas. Infantin avant curt fac naufragi cun l'idea de voler vender cum parts de turniers de la FIFA.
0: La meteo.
1: Oz pon ins giudair in dis sulle liv che per gronda part sarain en las vals poi avair lavant mes di banks da ceier auta locals las temperaturas maximales en la region da cuira ter 20 grad sen sur selva tranter 15 e 19 ed en lenge di notte ter 17 grad.
0: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Brand per il dì.
2: Ja, a forse trovi un in caffè per proprio essere pronto per dire il microfono per voi, Anna Selina Quinter. A forse trovi un po' musica, noi siamo in gesto con una nuova romancia, quel gigante con Viviu. Ti avvisi in una buona chatta.

0: Dodis vergaula sisa e si al Teddy Swims con Loose Control. Dodis al dici dat canzuns che vengono di aprofin cantadas dad intelligenza artificiale figies quai struus pli sursta che dat canzuns che ensesets ansici auter a cantau a tutina ai la faccia de quella canzun in kins collegia cun quella canzun in altra. Se menza quai fai sursta alzons si attonta scotta la proxima Bobby Farrell part de Bonnie M cantau ad anton producent Frank Farian. Exact, scotter Milli Vanilli e partica sa forse lezzi storia basta in hit eisi tutina quai è Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

0: Veniu a mes lasiat cun A Wonderful Life The Hurts A Purple Disco Machine ad os dati les novitats cun Olivia Christen.
1: Il Cusserl Sintuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada, trant rauters urin augment alla taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cusserl Federal veve proponi un augment per 0,5 punts procentuals. Supplementar, doa il fond d'armament venir alimentar or del surplis de finanziazione ordinaris del budget federal. Persunas cun impediments doen venir integrades meglier en Svizra, saia quai nel sector de la lavur, de l'abitaru era del temp liber. Il Cusserl Nazional adigea la nova legge d'inclusiun, quella contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusiun. Il Stadis Unici, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscriver oz lur convegne da segirtat annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quai si incontrare ad una cerimonia a lur della radunanza plenara dall'ONU.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In die gute dati oz per c'è per gronda part dati su lei a quel con ciel serein su lette ma in alla val del rein de quera la su selva la tumliasca sai e io vomis di a un ve en pauce gera in bidi de ton pai a quel con temperaturas de tocken 20 grads quera en su selva dati dentro 15 a geniv grads ad elendi din alta 17 grads ad c'è continuesci due de moun col su lei che dominescia la gevgia se formen lu neblas in tic bis besses.
2: Dalla damaun alla saire.
0: Se weißt du, wie es die Orts in Kask, wie es ist, was im Problem Technik, noch so liegt der Katscher Jiden.
4: Gönne nicht einmal ein Hufer Knöpf und kein Köpf.
0: Wir haben noch ein paar an uns, sind ihr sehr, dass ihr euch rekwintau, wie ihr euch akkompagniert an uns, am Mikrofon Anna-Selina Quinter, die Wieselin bei Mardis.

0: La canzun che mincina mincina che ha fatto in cuores del primo dit in conosce Fitchbine, Staying Alive dels Bee Gees. E venivon la siata dos dati.
1: RTL Impuls.
0: Cars, cacciadurs e cacciaduras, co era quattro vus, ves giù quei discurs, quel che sauda pi probabil evitir cul patrun de lavur. Per quel vai oz els impuls, che vegn dal manader de gestion del Parc de Natira Biosfera Valmüstair, David Spindler.
2: Vara manch bot nüe das a metter avant, cincin vegni disch in September sun jau l'ora d'avent, e quai non esi possibil da discuter. Per esempio, con se presenter per una piazza da lavoro, a Turic per un'impresa più grande. E ho creato quel discorso con la partizione del personale, fus magari svelta a fin. In Grigion è quai ater. In settembre dai 5.000 persone ci sono in vacanza e tutti a un'incletta. In un stesso anno l'unce non gli più dare impresa ci non impiegheschen ad una donna, per cui ci potesse ben esserci quella e la loro forza in ad in spranza. Ma io pretendo che non da enterprises in Grigion che non impiegheschen ad incim per vice quella persona es ciacciader o ciacciadra. In sé un disavantage magari grand. Quella persona ta manca minchan durant 3 semnes in settembre. Se tu hast 14 impiegats ed es un ciacciaders, lura non gira bler in ti enterprise durant al settembre. I verrà da far con un'incletta subtile ma profonda. Per una tradizione ci dà da spöccia nostre regioni alpine sono popolate. Bede star stut, c'è Capricorns renomnats Gian e Giacen da Grigion Vacanzas non sono mai stati stutz, c'è in settembre vengono c'è ci non è 5.000 Grigionais in Vacanzas e su per le montagne in vezza des Zürichais. Ma es verrà un loro erda mücher in vezza de far spruchs da reclama.
1: Impo.

0: Diaschavon las siats in undas remonches. I ei quei moment, cu tots a totas rimnen en tegia, luculas historias del di vegnen recapituladas. Ad quei moment, ca nus accumpignain els ad elas a tatlein col di de caccia e staus. Nossa lids de caccia, a dira Gabi de Gonde, per exempel, zirugniu telefon da Lucas Lotz de Musté, cai è part della concurrenza de caccia per la patenta. A siu taur de dies, ca la si tau e vignius celebraus. Gratulazione per te a preda in agada, ne ve?
1: Sì, grazie, Fit, grazie, grazie.
0: Da schei allegra priu la cajun d'engrazia a salida.
1: Engrazia de las familias che o che venien en san super con nus, sagi coi con visetes, con transport, coi propi bi de se ve parta, coi plage de caccia dur, de natifane si bien con nus. Coi è propi in vitems che nus ascien gudeen che o, per nus dati credi o not meia.
0: Yeah, magari dati è durante il salizio di caccia problemi con la tecnica che clicci an nos auditores buons con sei.
2: Adela tutto il buon e aria buon in svair e attento con la tecnica. La ci fai ora il buttun là su quel pultin.
0: Come veni dici là o il polizist?
2: Cosa non dite mai a hufa knepf un kai köpf.
0: Leo Duchin de Zernetz ed insomma an el a Gabi di Gonde pare giù leggeri a sera.
2: 51 avalon.
0: Que vuol di che?
2: Qua vuol dire che sono in vero barac.
0: Jetzt in effect del temps.
2: Qua vuol dire che sono in vero... Qua è il meno scena, qui c'è tutta una sezione di chiacciadas, gattolesni, per la medaglia da fetaran. Qua è da condolana, da gratolar. Qua vuol dire che non sono veri, ed è finito, c'è la donna Gabi. Non è spesso io c'è morto, non è spesso io.
0: Cun continuons a caccia lu eins i biasu enter els camurs a forza cum buona consciencia sans a prendere un pau pi pacific. Sente les dies veis le puspei cautre nus la cajun denuncia la preda ni lu questa sera de sets telefonar a da in a petarlada a sha repassar quei di.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussel Nazional vuol riducir ils obstacles per persunas cun impediments. La DDG ad ina nova legge d'inclusiun. Il Cussel Sintuns vuol schiaffir in fond per rauba d'armament supplementare dell'armada. El vuol dentan augmentar pli poc ferm la taglia sin la pli valur. Ed oz pon in ziudair in dis sulle liv en certes regiuns poi per parte avair banks da c'è rauta locals. Come trais dal tema sto appena per vos oz la siat, mio nome è Olivia Christen, bien di abitus essas dalla partida. Persunas cun impediments doain venir integradas meglier en Svizra, saia quai nel sector del lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Cussel Nazional a digie cun 112 contra 80 vusch alla nova legge d'inclusiun, quai è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusiun. L'iniziativa d'inclusiun inoltrada d'organizzazions per persunas cun impediments pretenda de rinforzar l'egualità den tutti i sectors della vita. Il Cussel Federal vuol integrare il stil vis de las iniziantes e las iniziants en la legge d'inclusiun. L'iniziativa setze recomanda il Cussel Nazional e il Cussel Federal de refusar. Il proiect va sco proxim en il Cussel dels Chuntuns. La Ciombra Pitchna vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada 30 routers ur in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punti percentuals. Il Cussel Federal aveva proponì in augment 0,5 punti percentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimentà or del surplis de finanziazione ordinaris del budget federal. Il fond doa tenor la veglia del Cussel Stiantunza var in volumen de maximal main 24 miliardas francs e correr dal 2029 fin il 2045. Sco proxim sto il Cussel Nazional decider da vart questa facenta. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscrivere oz lur convegne da segirtat, annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef da regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrare ad una cerimonia a lur dall'ordonanza plenara dall'ONU, a declarare il bureau della prima ministra danese. Details concreti da vart il contin della convegne da segirtat nan in Zang B. Pubblicia. Questa convegna doa garantire e difendere la segirtat della Grönlanda e dels Stadis Uniz. En il Stadis Uniz porten trais chiasas de medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai che las nadascien bec pli rapportar or de la chiasalva. Il scumonza è una smanaccia per la libertà de las medias e per il giornalismo independent, han declarat las chiasas de medias CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarat Trump che las trais chiasas de medias nain a partir d'immediat ne gin access pli a la chiasalva per quai che las derà Asien novitats fausses. Entante met la Chiasalva sur in Agen Channel online sur il stream con il nom Trump TV an in semes plätz del president sco era exercizis del militar. Per la prima giada da più buono mai in un canton, sono gli Stati Uniti per fornire armi alla Guatemala, che ha comunicato il presidente del paese centrale americano Bernardo Arevalo. E si tratta di armi ed equipamenti in la valor di 5 milioni di dollari, per esempio armi automatiche, bitte granate o era equipamento speciale per azioni di notte. Queste armi vogliono instaurare per il combattere contro cartelli di droga e per proteggere la popolazione. Per vedere un conflitto intern tra l'armada, gruppi di guerriglia sinistra e gruppi paramilitari di destra, vengono gli Stati Uniti interrotti le fornizioni d'armi il 1977. In comembre dell'autorità di immigrazione americana di Spitaivla, ICE, a saeta la domenica sin in ad Austin, nel Stati Federativo de Texas, e blessa el. I se tracti di nom de 28 anni della Venezuela a comunicare l'advocata dell'umfrenda a cejun di una conferenza de medias. Comembre dell'autorità di immigrazione ICE a in transportar l'um de vente l'ospitale in una prejune quai malgra che una balla sa angadina en il dias dell'umfrenda. Era comunicare il ministeri per la sicurezza interna che il stadio di Sanadà dell'Om sia stabile e che il sia in arresto e finta sia ripatriazione.
2: La meteo.
1: Oggi possiamo studiare in disso le liv che per grande parte se rain, ma in la val del rain de Cuire, in sur selva e la Tumliascia, ai lavant mezzi anche in Ziccia era. Las temperaturas maximales en la region de Cuire enter 20 grads, en sur selva entre 15 e 19 ed en legge di notte ter 17. Els proxims dis resti per grande parte sulle liv, la diev già se forman l'ora nivels in zic, pli spes.
2: Vias e traffic.
1: La via sur Silvana in direzione della Ponte Reichenau è bloccata, trentre musti e sum vic la region è in accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Dalla damau alla saira.
5: Cun vergaulas jat. Elas porten siedoels culms. Elas san e esser mir de transport per rauba, ad elas drovi per turism dum viern ad e de stad, las pendicularas. Procuren den tonè per quitaus, a breul per exempel, dat e de discutar cauternus alla proxima mesura al microfon Anna Selina Quinter, die vis levus in bimardis.

0: puzzle, in una parte di quel puzzle che adesso ne ven, che fosse don.
1: E per Pieval, che si sente in contatto con un'altra leut, also io qui c'ho anche trovi.
2: E tante abitazioni di vacanze, a tutte le leut che vengono a scuola. Io ho sentito il tema che qui, ma da là è giù tutto.
3: Al plan de salvament per le spendiculare de Breuil facente bum alla popolazione, ma ben è experts. Cioè, che l'edz dien, udisca otto nusa un avon la mesa.

0: Musica per enchevere il di myself della Stephanie Heinzmann ad us dati novitats con Olivia Christen.
1: Il Cusserl Centuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada tranter auter sur in augment dalla taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cusserl Federal veva proponi in augment da 0,5 punts procentuals. Supplementar, do el fond d'armament venir alimentaur dal surplis de finanziazion ordinaris del budget federal. Persunas cun impediments doain venir integradas meglier en Svizra, saia quai nel sector della lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Cusse Nazionale adigea la nova legge d'inclusion, quai la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. Il Stadis Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscrivere oz lur convegne da segirtat annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen sinscontrar ad una cerimonia a lur della radunanza plenara dell'ONU.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz dati per grande parte su lei, con Cils Rhein, su Lettermann e la Val del Rhein, de Quere, la Surselva, la Tumliasca, sai, a vomis di a un ve in pauce guerra. In bidi de ton, con temperature de tocan 20 grazie a Quere, e la Surselva dati denter 15 a Geniv grazie, ad elenge din alta 17 grazie. Ad asce continuesci lu edemon, cul su lei che dominesce la Gievgia, dati lu in tic autraura, lu se formen nebles in tic Bisch besses.
3: Vias e traffic.
2: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: La via sur Silvana in direzione la Pon e Rechenau è bloccata dentro Mosté a Sumvich. La regione è in accident. Mai conquitau ad in Bimardis.

Catapultau in a vos nus els ons ochonta aha con Take on Me. Siat correctes paia siat bons quella bilancia in cus per toni ragazzi ed exacton drovi e oz per forse ometter imper de plivitir. El chi crisis ci sa forse chi tonge e tocca nella runda finale lo spiciasen lu oni negacien vantoggi bons e nies jackpot nus dein suenter. Siena spiro cun Great Expectation.

0: La Astrid Alexandra con ti. Allo es nus prontas per Kikrisis.
1: Il Kikrisis.
2: Presentada folk, vossa butia del vic en la regiun.
0: Ad oggi nus per la seconda gara bien di a quei a Wollishofen a Toni Ragazzi. Bien di.
3: Buon dia a Coira.
0: In ca a la domon per regla in deg rituale vonel. Requintoi.
3: E perché io sei la vince te faccio smith in ora a me da fin tu zaura scivin a pe a tu sei la domang bot che è tip top a tram tram vini per la sera la tram tram cinque la set
0: a si cerca 5 chilometers ves dici
3: cinque no io sei cinque in fin set
0: bo mal
3: che è un po ma basta
0: che quel spazio
3: Usei arrivi a circa 300 km al mese.
0: C'è in quel spazio, non rimnai, entra in fin mese, niente fin di. Dienz è che ti fa, credo in tu, c'è 8 belli, 10 belli, tutti in un po' auto, ma in sfal, lui sono a 1 km sulla domanda, lui è
3: sempre in mese. Non mi ricordo, sul 10.000 vai a mince di.
0: Jetzt è fig bien.
3: Da, mince di.
0: Quei demoni in credo in spazio. Perché è rank,
3: ci vien, si deo è rank, a vedere a pe.
4: Ja, schon fahre ich Varga Kuronta zu dem Mann. Kui Auto. Vigi, Toni.
3: Tip-top,
0: da vedi la garage. Vedi, lui tangi buppels 10 millipass. Kui Auto. Ja, e minci cas, oggi butto un giro amperi, per questa sera.
3: Ja, per questa sera. Oggi vieni questa sera, tanto la cinque la sera.
0: A tanz auch die durch an der und je bude rim na bia kilometer ska vai spert.
3: Ja.
0: Rim na bia punkt jetzt wo's la fine mehr. Arzt du was nus jat. Per fall pass, muss essen so schüttels pass alle proxima runde.
3: Ja.
0: Mir rein sich gut gertedia. La Georgina weiß dir die letzte ai arzt ka per kontrolla ka kommandi tot gest.
4: Bien klitsch Toni.
0: Allora, sono così libero.
3: Ah, grazie. Credo una sorpresa.
0: Ci facciamo bene glitch.
3: Ah, grazie.
0: Oggi vanno giù conto giù non se la partita popolare svizzera venite fondata.
3: Sì.
4: Correct.
0: Antoc in la fin di anno cuozio un CND's.
3: No.
4: Falleu.
0: Un litro benzina costa attualmente in media in Svizzera varga 2 francs.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Similio a Johnny Blaze en duas sorts de maroons.
3: Ja.
4: Hallo.
0: En maroons ai de pli vitamin C ke en maila.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Al capitani del club de hockey de Tavau a nom de pi uen Enzo Corvi.
3: Na.
4: Korrekt.
0: La fiasta d'october a minca a liuk uen pa la ciena vlaga.
3: Na.
4: Korrekt.
0: In a zetja ai a la botanica in frec.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Granit Xhaka gioca attualmente in Ballapeuter Bayer Leverkusen.
3: Na.
4: Korrekt.
0: Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen eine Canzone Wolfgang Petri.
3: Oh, na.
4: Verliebt.
0: Alpiz Linard, a Pialz, Alpiz Morteratsch.
3: Ja.
4: Verliebt. Ah, Linard 3.400, Raps, al Morteratsch 3.700.
3: Oi.
4: Ah, ja, das ist Toni Ragazzi, sei ein Fan der Schlager. Na?
3: Va.
4: Aha, Kanzuns de Kors, ne?
3: Kanzuns de... Ich war schon zweiter Lunde, ich tätig Radio Roman, ich tätig.
0: Schlager fürs Bunglis.
4: Schlager fürs de quattro dash. Verliebt, verloren, vergessen.
0: Ja, vai, bo.
4: È proprio de Wolfgang Petri.
0: Den blida, quella pretensione, scoldia il text, bo.
3: Ja.
4: Toni, hai,
3: vinc stretch,
4: ja. Ja.
3: Ich war bei dir, sei oder sei.
4: Jetzt ist die Domanda, ha? Hey, bauen Sie an uns, doch gleich fin die an.
0: Cendis.
4: Ja, Cendis. Ich habe nicht an uns, yes, Cendis. Toni, exakt set.
0: Exakt set.
3: Ich habe mir das war erst Quinto.
4: Ah, wir sagen, es ist
0: Quinto. Todes Quinto und Dretsch.
4: Todes und Dretsch.
0: Ademão, continuesse in quel caso?
3: En gratis, ad un bel dì, già vege a coira.
0: Già vige, è, adio spero che la spesiata sia di una buona, che lasci forse rimanere forze per un numero 3.
3: Sperai, sperai.
4: Ma ciò che mi è per marunz, lo devo non solo, perché
0: ho le vitamine C. Exact.
3: Sa forse di te.
0: Grazie, Simeon.
4: Ciao, Tony.
0: Tocken, adio.
3: Il
2: Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Eric Clapton, Change the World. Pendi Cularas, anemi da un Paul Moon, avvencin ciao caus fente la siata de quelles de Breuil, neu cal Parlament decide mesiamna sul plan de salvament due i avon al Pievel. Mareno sin in altra situazion, quella a fidat sil crab de Flem, ins pudestr cia lau, chi sed in a situazion de win-win. La nova Pendi Culara transportesce la stat lac del menagi d'Alb, a spera se turistes a turists. Denton del tot, pari a un bode funcziona. A scioi di Roman Niederberger al Cautegia, per esempio.
1: La concessione è curia di giugno, se andrò a una pendicolare da se trasportare in slaccio, ma per cui se fosse stato da più levano sbo, non si è mai giù il giovice da se ve trasportassi da più hosps, ne vede più levci, che quei levano sbo, non si levano l'alp per noi, e la famiglia vuole l'alp per els, bo, la famiglia è più interessata da dia d'alba ad essere ustiers per il sneo, e vuole venire per tirare vacca, avere l'alp per se sezzi.
0: Guido Castillo della superstanza comunale de Flem a capienza per la sfida con i turisti.
2: La gente va naturalmente in stalla, molto in stalla, mi ha scocchi molto in giro, a qua è naturalmente causa che è un po' grado di legge per il spurs, ma qua è un'esperienza che non faccio questa stata. Ausstellung Cesar und Zimmer, das ist gut, alles Kausses.
0: Roman Niederberger weise quei schei a Diskurs ad Importanz ad in stoppi esser a Werts pels Besinns del vis-a-vis. Scho quei resta bei propi in a Situation ca Tourism ad Agricultura san profitanibo si vengen da s'accorda jetz veng amper as muassam. Ados dati nova musica Jemais de Joseph Camel a Vita.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Consiglio nazionale vuol ridurre gli ostacoli per persone con impediments e la didiglia di una nuova legge di inclusione. Il Consiglio di Sintunz vuol stiafire in fondo per rauba d'armamento supplementare dall'armada e vuol intanto aumentare più poco ferm la taglia sin la più valore. Ed oggi per insiudare in disso le live in certe regioni poi per parte avere banks da cagliare auto locali. Come tra i temi, ciò più nuovo per voi oggi, la soci, il mio nome è Olivia Creston, vieni a bicchiusessa dalla partita. Persone con impediments devono venire integrate meglio in Svizzera, sia qua nel settore del lavoro, dell'abitare o era del tempo libero. Il Consiglio nazionale ha deciso con 112 contro 100 voti la nuova legge di inclusione, quella controproposta indiretta all'iniziativa di inclusione. L'iniziativa di inclusione, inoltrata da organizzazioni per persone con impediments, pretende di rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Consiglio federale vuole integrare il avvis delle iniziantes e delle iniziantes in una legge di inclusione. L'iniziativa Setzer ricomanda il Consiglio nazionale e il Consiglio federale da rifusare. Il progetto Vosco Proxim è il Consiglio del Stientunz. La Chambra Pitchna vuol finanziare expenses d'armamento supplementare per l'armada Trant Rauter sur in aumento della taglia sin da pli valur per 0,2 punti percentuals. Il Consiglio federale aveva proponi in aumento da 0,5 punti percentuals. Supplementare doa il fondo d'armamento venir alimentà or del surplis de finanziazione ordinars del budget federal. Il fondo doa tenor la veglia del Consiglio Stientunz avair in volumen de maximalmein 24 miliardi francs e correr del 2029 fin il 2045. Sco proxim stol Consiglio Nazionale decider davart questa facenta. Ed ossa l'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda vogliono sottoscrivere oggi lur convegno di segirtat, annunziata il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef della regenza grönlandese Jens Fredrik Nielsen vogliono per quasi incontrare di una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU, ha dichiarato il bureau della prima ministra danese. Details concreti davanti il contenuto della convegno di segirtat non in sag vecchi pubblicà. Questa convegna doa garantir e defender la segirtà della Grönlanda e dels Stadis Uniz. Nel Stadis Uniz portan trais chases de medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai che las nadastium bitchpli rapportar or della chasalva. Il scumont sae in asmanaccia per la libertà delle medias e per il giornalismo indipendente, han declarato las chases de medias CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarato Trump che las trais chases de medias nain a partir di immediat ne din access pli alla chasalva per quai che las derasien novitats fausas. Intanto mette la chiesavola alva sur in agent canal online sur il stream con il nome Trump TV an in sms plaids del presidente sco era exercizis del militar. Per la prima giada del più buono mezzo un canton sa nel Stati Uniti puspe forni armas alla Guatemala, qui a comunicare il presidente del paese centralamericano Bernardo Arevalo. I si tratta di armas ed equipamenti nella valore di radon 5 milioni di dollari, per esempio armas automatiche, sbite granate ed equipamenti speciali per azioni di notte. Queste armas vogliono insdovrar per il combatto contro cartelli di droghe e per proteggere la popolazione. Per via di un conflitto interno tra l'armada, gruppi di guerriglia sinistra e gruppi paramilitari da destra, avevano gli Stati Uniti interrotto le fornizioni d'armi il 1977. In commembr dell'autorità di immigrazione americana di Spitaivla ICE a saeta la domenica sin in ad Austin nel stadio federativo de Texas e Blessael. E si tratta di nom de 28 anni della Venezuela a comunicare l'advocato dell'umfrenda a cejun di una conferenza de medias. Commembr dell'autorità di immigrazione ICE a in transporta l'um da vende l'ospitale in una prejune quai malgra che in balla sa angadina en il dias dell'umfrenda. Ira comunicare c'è il Ministeri per la Sicurezza Interna che il stadi de Sanadà dall'om saia stabil e che il saia in arrest en finter sia ripatriazione.
2: La meteo.
1: Oggi può giudare in disso le liv che per grande parte se rein, ma in la val del rein de cuira en sur selva ed in la tumliascia ai lavand mezzdi anche in siccia iera. Le temperature maximali en in la regione de cuira ter 20 gradi en sur selva tra 15 ed 19 ed in lenge di notte ter 17 gradi. Ed il prossimo dis resti per grande parte sulle liv le giov di se formen l'ora nivels in sic pli spes.
2: Vias e traffic.
1: In la via Sur Silvana dat impediments del traffic trant Mustier e Sumvich quai in oma duas direcziuns la region è in accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Brand per il D.
5: Hits che resten non zwenter biars onze l'ureia. Ni ecken zu uns bi aktuales.

0: Datico per vous, per les oreilles, la prossima ora al microfono Anna Selina Quinter. Anchevin denton cun ina remoncia quei ai las liriques analas cun la claf in bimardis.
1: Gola la daul, senza ricchettes, alles propellas, mocco mio ciao, io vai per ghiaccio, in castillo, clavau, ni ginas, un frendes, catida, mi prende.

0: Olivia Dean con So Easy, propi ina che fa, yeah, a mi è sentic and the man, quella l'atmosfera è la demon de veni non avon de veni plonziu el di forse fa ne de mena vusen se c'è musica sveia de regordiences dins a magari è vide vacanzas actualmen quels ca am vacanzas in pitos se ne usi el zauz vide le giasin se c'è basta la proxima letze catapultesce na vostra la stat e la scaliras in una serie calda se ne in una taverna a die individuis o de nias public
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Io sono Beatrix, sono Salok, che si è sentita su ogni, ma conosco il tutto. E già visto la canzone da Nana Muscoli, Weisse Rosen aus Athen, che la moda in piacere in bagno. E già visto un bel di tutti che conosco me, ad ogni genere la canzone.

0: Cun nova musica di Nico Santos, Why Don't You Stay? Eis venu venche quatter vergaula soc del sempre verde dots, quel ei in castat e las ureies.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Ei dat canzuns, kinstamo udi el titel ad insagia la melodia della canzone El Ciao. Magari venis due bupli o con quella. Se va a vus con mi, lu fan su andons titels exact quei effekter vus verliebt, verloren, vergessen, verzein, weiss der Geier, ni e Wahnsinn. Tot canzuns de Wolfgang Petri, che festivesche oz, siu si attonta ciunavel anniversari. Bratschelets d'amicizia, camiges de quaders, cavels riungs, schnutz, a schen conoscevins el, als ons 890, cu la dius es grand success. Vala a un oz, sco in del spien conoscenz cantadurs de Schlager Tudest, l'altro fin di amna a die ela pi gronda fiasta de Schlager co el cantun liug la Schlagerparade. Adios non si dire che quella canzun che lu che quella canzone che noi dobbiamo os è l'ude d'ud i si dir push pa in ani l'altra ga per già veni tec sil gost paia Wolfgang Petri con Wahnsinn.

0: Ei, vegniu meselas nov. Tgei che marscha en Svizzera ad ei exterior, trenustai sil currentos, dati novitats cun Olivia Christen.
1: Il Cusser als Chantuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada, tra autres urin augmenta la taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cusser federal veva proponin augmenta 0,5 punts procentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimenta or del surplis de finanziazion ordinaris del budget federal. Persunas cun impediments doain venir integradas meglier en Svizzera, saia quai nel sector del lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Consell Nazionale ha digidea la nova legge d'inclusion, quella contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscrivere oggi lur convenia da sedirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrar ad una cerimonia a lur della radunanza plenara dell'ONU.
2: La meteo presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi dati per grande parte su lei con il cielo serrain e il grigione sull'etma nella val del Rhein de Quera, la Surselva, la Tumliasca, Sion e Evomis di ve un po' neblas. In bidi de ton paia con temperature de tocan 20 gradi a Quera e la Surselva dati denter 15 a Genève gradi e dell'Engia di Nalta vegni tocan 17 gradi. Ad se continuesci lu edemon con bia su lei la Gievgia se forman lu neblas pi spesses.
3: Vias e traffic.
2: Presentato il centro de Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la region. vasella-cur.ch.
0: Sile vaia sur Silvana dati impediments de traffic dentro Mustè e Sunvic, quai en omis duas direcziuns la region ai in accident. Mai conquitau ad imbi mardis. Quella Katy Perry con Watch It Burn.

0: A Schiers ei la fin d'amna vargada, la pive e locomotiva de vapur della via Fieretica, la Rezia In, che è venida restaurata als de vos 12 ans, puspei venida reinaugurada. Al proiecte venius iniziaus del Club Melia 1289, che restaurescia differenze vaguns a locomotives de trens. Al president Freddy Pfister s'argorda un encestan che la Rezia In era quelsan surpriuela.
1: Il stedi era opticamente tutto in ordine, ma aveva halt problemi con la ruina. E che cosa sono problemi? Se non si può fare per svelto in Svizzera, proprio per trovare molti remi dell'Inghilterra, ci sono molti scuole di lavoro. E uscita era la logistica, tu compri ciò, ma per il lavoro è fatto la via Fieretica di Sves. Noi siamo in prima linea responsabili per la finanziazione della restaurazione.
0: Tod en tod a quei custau bunumen in milione miez francs. En dus ons veven els rimnau 950 mili francs, a suentrin secund appell en luon 30 mili francs de pli vini vitir. Que quei a funzionau a sci bain fa plager.
1: Nos veven un bum vent, god era fitch impressionant, id era donaturs da 17 nazions.
0: La Rezia In schula poi a puspei a terlige en in niev vischiu, se mette sin viadi seile denton pel moment en bo, per quel prigel de fiuc scamonda locomotives de vapur. Cica volosa forse marà co quella locomotive veso, figiai in clic sin rtr.ch e est au de vese ir el telesguard.

En 30 minutas eisi las Novka sinundas Ramonches. El vai ina figura scurila, en se setz ina tragica steinspapidi, ad ella dau su comeback ad e puspech dau sin tribuna. Al rapper Haftbefehl, ni esch gala propinum, aikut anhan. Dau in Konzert de Frankfurt, gaden ton, kutz au pi kurzke Preview, a Haftbefehl a quasi seviu presenta nuot tot per Sulz. Muse con Schliet, ki va pi probabel, kun al rapper al motiv siu consum de drogas, per quei portele in a maschere, kuvira sur tot siu nascai del tot empaia per vedel consum. En schedin cas, per quels gen conoscen forse un bo, sai au cusia la documentazione Babo, che tracta exact quoi. Cosu consuma fac un paiel ad sci bia. La docu a egunia premis, venido al 2021, dati per esempio sin Netflix, a Moton, e vai mici cas sut la pial, a muassa c'è che esser prominenz sa fa cunins ad e consum, sa fa con persones et e surtout con les persones en tuen. C'è che quella docu a e fac, puspe dau attenzion et musica, bo musica de Haftbefehl, momento di nautra.

Ina che procura stedimein per novs hits la Sabrina Carpenter con Taste. Ostati Ina oder Quayon, da es dis The Art of Letting Go.

0: las novitats ter RTR.
1: En l'avenir stel cussel federal esser pli transparents ter il diever del dretg d'urgenza. Ed il cussel nazional vuol riducir ils obstacles per persunas cun impediments. Como dus els temas oz, las nov, miu nome Olivia Christen, biendi. Il Cussel federal sto in l'avenir declarar meglier de co che il fa diever del dretg d'urgenza e decide mesiras, sco per exempel durant la pandemia da Covid-19. Il Parlament federal ha decis las basas legales correspondentes. Su entre il Cussel Sciantun, sa il Cussel nazional approva senza opposizione il proiect della Commissione delle Instituzioni Politiche della Ciombra Picna. Se il Cussel federal decide in l'avenir tenor dretg d'urgenza, sto il mussar in un rapport che las condizioni legales en adempliedes ed el sto era explicar las consequenzas per ils drets fundamentals. La facenta è pronta per las votaziuns finales. Persunas cun impediments doen venir integradas meglier en Svizzera, saia quai en il sector della lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Cussel nazional ha ditgè cun 112 contro 80 vuschs alla nova legge d'inclusion, quella è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. L'iniziativa d'inclusione inoltrata da organizzazioni per persone con impediments pretende di rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Cussel federal vuole integrare il divis delle iniziantes e delle iniziantes in la legge d'inclusione. L'iniziativa setza raccomanda il Cussel nazional ed il Cussel federal di rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Cussel dels Chiantuns. Ed ossa all'exterior. En els Stati Units porten tres chases de medias plant contra la regenza del presidente american Donald Trump, per quai che las nadasci un bec pli rapportar or de la chasalva. Il scumont sa in esmanaccia per la libertà de las medias e per il giornalismo independent han declara las chases de medias CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declara Trump che las tres chases de medias nain a partir d'immediat na gina access pli a la chasalva per quai che las derasiam novit Tats fausas. En il Giappone sono morte almeno 4 persone per via di un typhoon. 6 persone sono anche sparidas in la regione di Tokyo, a comunicare l'emettur di televisione giapponese NHK. Ben splendur il soleil in tante puspemble in regione, però è il fons l'omia tras la pliegge intensiva, uscire regi il privo d'ulteriors spuvedics. Il 25° typhoon di questa stagione ha procurato in las prefecturas vicinas de Tokyo per sbuvedics ed inundaziuns.
0: La meteo.
1: Oz ponis giudair in dis sulle liv che per gronda part serain mo in la val del Rhein de Coira en sur selve den la Tumliascia ai lavant mezzdì anche in zic ciaiera las temperaturas maximales en la region de Coira ter 20 grads en sur selva tra 15 e 19 ed en l'engi di notte ter 17 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via sur Silvana dati impediments del traffic tranter Musté e Sumvich, quai in nome duas direcziuns la ragion è in accidents.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Dalla Damau, alla Saira.
2: Vergaulas novs in undas romanches. Als 22 de setembr, di el calender, quae monta è, mopli 100 dis, quozza quae on. Al temps a spert, ecau, è nossa emissiun. La proxima mesura asce on un cupignà, miu nom Anna Selina Quinter, gia vis la vus in PD.

0: Als 22 de September, die de fiesta è per instar el mondo balapoi. Ronaldo festive scho ziutschun contav l'anniversari, ma forse è bo, perché nascius el par al 8 de September, als genitors andaton stumida al datum de nascienza per evita para in castig. Basta. Amici, cas gratulà a scenus oz a Rosita Darmscorai de Domatka oz o Ciontons, Barblina Gros de Valciava, ca festivescel o Ciontoc aval anniversari, Navontons festivescel a Maria Locher a Cazes, a Alumbrain dati oz fiasta de Navonte Traisons per Silvia Arquish. Divisel tot mo il meier per vies di special, a surtot buona sanedat a forse sovai e vus den se ci caots anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gelus vais telefonar na venda dos per regalar insieme con moi a vos cars, a vossas caras, la cupina, la scadiola de DRTR 0800 20 30 0800 20 30. Io se leggo il fec de fa con insieme in plagé.
3: El che

0: quart vargaulas novais e vegniu a nus, a stein gratulaos et in jubilar che a anniversari ozzels 22 de settembre, per cui gen bien di a Fedri Hefner.
1: Bun di.
0: Chi a oz anniversari e chi van als divis sa la cupina?
1: El es gratular a nos char figli, a Laurin, per se sai de javel anniversari, til gevujar tot til bun, impustitzen dai fortuna,

0: posizion in posticcia la borsa non veng svedada, aspetta quella da bat.
1: A die ei wurde fat ons quitaus.
0: Precis, pe precis.
1: Che fa Laurin Schock?
0: Laurin es de spequata rons a l'Accademia in Giadina a Samet, ne la fat trais ons pre-gimnasi, osa fa la mo trais ons gimnasi, e de les dirant leif ne stal a Samet, quasi na flotta sport, al marcur di saire riva le chiasa i va a Giovice Bonura, il venderdì fin a zo venderdì di saire fin domenica saire o lunge di Bonura resta le chiasa.
1: Allo sal già c'è chi c'è fa su enter?
0: No, il non è, il è in fici in buon scolar, in tutti i roms mi postuit lingue, il os imprende la scuola mo spagnol, e ora da del ora volontaria mangi imprende la mo ungarais, perché si sbattegner dera ungarais, e ad el fascinesce questa lingua, ci dis proprio totalmente differente da nostre lingue latine, e delle slandervia da sinagen interesse di imprendere ungarais.
1: Poi senza metto von, chi va forse in direzione lungaz. Dati ne fiascioz?
0: Ma la punta cosa ci arriva più di man, ci fai una domanda, vuoi mettere una piccina festina?
1: Forse in scuola?
0: Ma a scuola, è una che non sa se sanno l'anniversario, ma domani in famiglia fai una garantia, ci piccini.
1: Si tratta in radio, ci sa, lui sa, non si pitardosa.
0: Grazie.
1: Via, noi ti metti in sveglia, bugiando la cupina, grazie per il telefono. Ti avviso in tutto il bien, ti ne abbia la fiesta in quel caso di mano.
0: Grazie, Fitch.
1: Addio.
0: Addio.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch.
1: Še e vus les gratula den citica anniversari oz, vais budem fater Georgina Janki, ke supren lu kau diesko proxim, nevenda meza lina, vendu le emisiun de gratulacions, nuca vus se vais aundivijatut albien vos cars, vosas caras. Adela vendu minci moment kau trumai al studio, alumrainus, koi continuesce kau sinosas ondas.

0: Foreigner con I Want to Know What Love Is. Al mardi sein Schatz, du mi la prima parte de quella de Mon Esperanza e senza civiltà pi grandes. Der Georgine Janki, dann so wenn sie die, che va com vus lu vier pausa mis di veni un pau pi grop.
1: An un pau pi grop e un dich dech hofli, nus jein ots e un schemel a bless. Also bu direkte ci ci prendint ton plies ga in bucca quella expression, discutain sur lund de nundre caladariva a colla e propi arrivade in regions romanche stune di epifet su entrin expression tudestia. A cei an animal col schemel de quals con in bless pi quei tackle alfs frun propi de fa con quei schmaladi rispostas un passo entre les dies e les linguarias.
0: Allo so entre les schmaladi vegni lu e un papi son c'è dentro emissione, bo?
1: C'è il più importante sogno del mondo cattolico roman e sigir Francesc d'Assisi staus uon esi oggi c'è non che le morts con agit de differentes intelligenzas artificiales a nostra emissione de religion vita a Creta facin experiment realizzau in discurs fictif con Assisi. Quei sogno italian che giù fundau i urden dils franciscans scusas malvens co quei tun con quei agit della IA tot quei lo center la sendis.
0: Poi stai in buona compagnia, io prendo il cumiao Anaseline Quintre stade per vos al microfono. Ti vis l'on in bidi apprendi pacifiche.

Grazie a tutti, nuova mese, la marità di pausa. Fino a che noi l'incendio insieme a voi, tutti noi che vi siete grati a noi di viaggi, vite l'uvrani, tutta la specifica casa, bi che noi stiamo venendo con voi, ni voi con noi. Io sono Georgina Janchi, a musicalmente, anche vince con una magari monumentale, almeno per me, Zureyes.

Bulla carta d'identità, nigins contracts e bul biglietto de treno, ni la poteca de viadi e bul triangolo de panna, ni la cinta de sagirtat, ed e bulla vignetta. Quella qual proposta che è arrivata, ils de vos indis gis, tutto smassa nenza sezza prau, qui esser pil pli obbligatori. Communication si c'è, sia chi è disa vinevon la fantasia o se un bonus 4 minuti con quei hit che ho di zons o c'è a lui giugenza o per 100 francs quinto con voi.

0: Qui Easy Lover, il duet del Phil e del Philip, eh? Phil Collins e Philip Bailey, Easy Fineu con Easy in quarta volna 10 uras per giuga.
1: C'è Chausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: C'hai ancora inza, c'hai sa zuppa da vos quals cavazzins.
3: La chaussa è savens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacè. La chaussa dati in differentes grondezzas.
0: Null occien, ven vence ciun 30 se vus veis in idea, cina 10 francs dati del reminent vessi da gartigia. Null occien, ven vence ciun 30. Ah, la slinge stata un stulides, nigin con X in idea, specienza non tic. In quella causa che è più obbligatoria, comunicescia ci c'è ed è data la propria la spi diverse grandezze, scia pulita. Dossa Scalini, da non dervi in proposta numerin che Gheorghina ci è leo. Piengi?
4: Ossa
0: ci sei, io. Ossa se scheo, ci è leo. Non so devo un buvus. Ci è il telefono?
4: Arno Vis da Ciamfer.
0: Bengi Arno, vi da Ciam risponderò.
4: Ma non hai visto che il Cunve ha detto il numero dell'auto?
0: No, qual è proprio se la gesta? Vesi in B numero di auto?
4: Ma è da 24.000 che il Cunve
0: ha detto. Arno. C'è savens obbligatori, il numero di auto è proprio obbligatori, questo deve essere forse in pign agit senza scia, questo savens buodina è più obbligatori. C'è chi dato quel che è, Arno? Il numero di auto è si può. Pondrei in avanti, forse su Dinza, c'è cuon in aga.
4: Va bene.
0: Bel di, Arno, arrivai.
4: Bel di, arrivai, grazie.
0: Allora, Marenza, da non dir che proposta numero 2 svegli, c'è causa sbiengi?
5: Che Matilde, per un taglion, bengi?
0: Bengi, Matilda?
5: Io ho provato quel pass.
0: Il pass, la carta d'identità, venza, se non si la gesta? Se capisci essere il pass, ma il pass è si bu, Matilda.
5: È
0: si è bu. In BG è Ion. Ciao! Ma è il pass, è il numero di auto, se lo esi c'è. Bengi.
6: C'è Bengi, Gheorghine, che è Ernst.
0: Bengi Ernst. Da viadi?
6: Da viadi, sì. Hai quel forza la giacca e il gilet di sigaretta, di
0: panveste. Sì, quella veste è senza il nostro gesto, Ernst.
6: Io avevo di però, tu scavettini.
0: Ah, già, tutto in ordine, tutto in ordine. La vesta è son si non si gesta.
6: È son si le
0: gesta. Ok. Biadi.
6: Grazie.
0: Ciao.
6: Ciao.
0: Menza tre proposte, se proposte numero 4, che Gheorghina ci è leo.
7: Bien di, che è duf, da surain.
0: Bien di, Melda.
7: Io dico, le spikes per le rode degli auto.
0: Aha.
7: Quella stauzza cu crede obbligatoria, a brusse se crede bupli.
0: Poda, obbligatoria è giusta, buona, definitiv. Bus, ieri nega, quel sai o bu imelda, per io sai c'è chi dat per vus. Perché ho, il spike sei si ebo.
7: Ebo, vien.
0: Salù, vieni bene, trasco i margis, stai bene.
7: Ciao.
0: Ciao.
7: Ciao.
0: Ah, lo venza un'in proposta, che resta. Allora è il Quintet Plains, a dire che sono, se vediamo che la ciunavla ha portato la dreccia sligezione, c'è causa sbengi. Bengi, Gheorghina,
8: che è Maria Vincent.
0: Bengi, Maria.
8: Io ho detto il premio di un'auto, oggi il faro
0: sbengi. E sono si non si esta.
8: Opa là!
0: Sì, sì, c'è ogni quale idea, buon bus, Maria.
8: Sì,
0: ma io ho tocchi in altra gara. Stai bene, Maria? Allora, esi son. Zacca di giugau per oz. Ad me un giugenza per 120 francs. a Marein, nu che tut quei va a fini.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Non es manco un gran spas vies las dies, e dort sudin se un de cicecca tots fan, senza per propi savi de co.
1: Ella sa de guti frag, mens fuch liu so glernt.
0: Also tots ei surfaccia, aber in quei mun, en lur mun, fan tots ei, a zwar el mun dil hockey singlatch. De ce chi se tracta, sciemo in ritual, cicè per cui età la nerva, ni scei a fa de plissen, udis un po' più tardoz. A vomissi.

0: Las novitats der RTR.
1: En l'avenir stel Cussel federal esser pli transparents der il diever del dretg d'urgenza. E d'adopziuns de l'uffant del partenari doan esser pli simples e pli curtes. Como dus dels temas oz, las deisch, miu nome Olivia Christen. Biendi. Il Cussel federal sto en l'avenir declarar meglier de co che el fa diever del dretg d'urgenza e decide mesira sco, per exempel, durant la pandemia de COVID-19. Il Parlament federal ha decis las bases legales correspondentes. Suent il Cussel Sientun, zair il Cussel nazional approva senza opposizione il proiect de la Commission de las Instituziuns Politicas de la Ciombra Picna. Se il Cussel federal decide in l'avenir tenor dretg d'urgenza, sto el musar in un rapport che las condizions legales ed adempliedes ed el sto er explicar las consequenzas per ils drecs fundamentals. La facente pronta per las votaziuns finales. La procedura per adoptare il figliastro o la figliastra doit essere pli curta e simple che ozendì ha decis il Cussel nazional. Il Cussel federal vuol levgiar l'adoption de l'uffant del partenari quai per uffants che vivono de pi lur nascientia con lur genitur legal e con in genitur de giavisch, in zwei adattare il codest civil schwitzer. Il Cussel Sientuns per contra vuol integrar l'adopzione dell'uffant del partenari en la revisione currenta del dretg de derivanza e della legge davart la medicina de reproduzione, per quai ha el decis de trametter la facente na vos al Cussel federal, ossa alla Ciombra Picna de novamain de decider en ciausa. La banca svizzera UBS è a convenire con la procura pubblica del Pajais Bas in connex con i cas veil della Credit Suisse in connex con eventuale omissione fiscale. Per reglar la procedura paia la UBS 5 milioni euro, quae la banca svizzera comunica. Con una procedura volevano insclerir se l'anteriore Credit Suisse agì in responsabilidad penala in connex con declarazioni dettaglia plains sbagls. Per tuciats in stats dodes anteriurs clients e clientas dels Pajais Bas ils ons 2005 fin 2015. En il Giappun en mortes almain 4 persunas per via din taifun, 6 persunas sein anc sparidas en la region de Tokyo a comunicale metur de televisiun giapponais NHK. Bain splendur il soleil en tant puspe en bleres regiuns, però e il fons l'omia tras la plievge intensiva uscia regia il privel d'ulteriurs spuvadits. Il 25 avel taifun de questa stagiun a procura en las prefecturas vicinas de Tokyo per spuvadits ed inundaziuns.
2: La meteo.
1: Oggi ponins giudair in di sur relief che per gronda parte Rhein, mo in la val del Rhein de Cuira en sur selva e la tumliascia ai lavand mezzi anche in sic ciaiera. Las temperaturas maximales en la region de Cuira ter 20 grads en sur selva 35 e 19 ed en legge di notte ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredes esi de dar special mein attenzione in direzione Sit tranter Landquarte Zitzersla ai in Vasch de Flurs in via. E con attenzione esi ultra da quai era da cerrar sin la via principale tranter Punta Raginia e la Mota la dati impediments de traffic per quai chi ha liquids che in culazzo sin via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di. Mes radio.
5: Il margis schnitzaus, la prima part dominada, spronza senza savilantà. Ter nus veni proximament un paupi grop. Nus gein oz e un schemmel bless, also bu direct zici. Prendin den ton plides ga in bocca, quella expression da lenze vi colla am flau sia via en regiuns romanches, tu ne pulit. Tu desch. Cecca animals an de fa con quei schmaladi. Totofli, a Schermanschko Dina, di Gheorghine Anki, ciao, benvenuti, salut, mainza.

0: Ciao, benvenuti Marietta.
1: Bien-gi.
0: Oggi discurrenza di gi scemmel bless cici. Cunz a fac de quai, ed è puspè un po' se calmau, se demandans forse de co grat scemmel bless in combinazione. Zanua tot interessanta.
1: Quai web è già qui tau, son semessa alla cerca de declarazions, et en flau vai o interessantes causes. Dentrauter, tir mes collegas da SRF di Nimondart. Interessanta, oi già la derazazione della moda de gi, in Romancia, se la fece, non è di rasare in sua selva, ed è l'engedina, esiste quella moda di dì, e la regione centrale pare è la boa di essere di rasare.
0: Scemmel, a bless tu non sei mia sorella, più fede tu desti?
1: Io vengo già del tu desti, d'anton è in lietz territorio la derasazione propria, remarcabile. In Svizzera oi, la moda di dì non è domani di rasare mo el sidost, poi è tornato del grigione, ed è la regione di Sargans. Lu dato in grande larga a quoi tocken al ur del territorio linguistico tudest il pli el vest a Luxemburg ad el belge del ost per leo anflins e quella moda de dicun schemal a bless
0: a dei antir territori d'entren ginza piebu quai d'entri Luxemburg la belge di ost di grigion ja in pulite stiladas quoi quoi da declara.
1: I dat è mincicas nidinas cum proves per quella moda de di al territorio d'entren. Eventualmente era la moda de di è de rasada in quellas regions, ma quella oi de forton ida a pierder. In altra possibilidad oi che te ci ha portau e la directa moin di Luxemburg, respective de la Belgica Tirnus, quoi sens deplorable membro PG exact.
0: Ossa, Marietta, in cima legge un animal alf, ad in bless eit on scoiau sai in tackle alf sil fronde d'animals, mo?
1: Ja, yeah, exakt. Es ist bleibt schemel, a bless, se refreschen, en a prima linie d'animals alves, nika an parts alves, wie de dels, quals, wackes, tjeuns. Denor el vocabular ist so silvan, seins schizun di schemel ad in a persona, kunke wels blans, forz pitosche din buap pign.
0: Es bleibt schotals, ein genuot nausch, de kod uvrenze lo schemel a bless, per di, kinze ci fasch frax.
1: Tenor il diotikon, il pendant del DRG della Svizzera Tudestia, era in Schimmel, pli Baul e la Svizzera Centrale in sinonim per Tapalori. Et Ebles era in Vira, a chi sa prodigist quels dus pleits alla finale tionch in a selezion pitost casuala, el senda ja dicius quels dus pleits exemplari che moin per tot las possoevles a Viras.
0: O se dus pleits munten ge pliu mens il medem, ni se mens si ce fec se maiont?
1: Quver, dus pleits che munten pliu mens il medem en in modo de di, quai dati an mens vart, per exempel i de Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, quae è una sola persona, ni se gira franc, mai e pli mai, ni è cruce a travers. Tales combinazioni nomini formules tautologiche.
0: Formules tautologiche, da co po mai anza preu gest animals de peil, clar?
1: Eventualmente se zuppen können wir uns Prejudizis, Credientes Blaue sind connex von Albinism, poi schiltier bei den Dienstpigments der Color, ma koi meine Supposition nicht comprovau.
0: Ah, also, propi de gi de vons gi schimmel a bless den si ci sta zuppa in a pi vasta historia co quec in sves schminau. Grazie, Marietta, che ti domogne stras quei gi, insomma, trans lemma tocan las proximas linguaries senza stui gi schimmel a bless, si ci.

0: E da Pierre, e puspei la caccia da dominiasi nossa gesta da Pradas lanciada, chi che domogna jetz è schon in aga, e in ravui magari exclusiv, che hanno la chance da gudinia la patente da caccia 2027.
1: La Preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: E a nossa gesta sempleina, Cerva de sis, de doc, de dies, in qualche ora camuccia de cavreulsch col loncetni il furchetta, il gablera del spieser de quals cameun caneun. Cianin, che nous escien occupa oz, decide cici de vus, che ha sitau setz, ni che annuncia cici che ha sitau a telefonesce us. Nulla cian ven, venci un trenta, nous ervin en quales secundas nossas lingias de telefono.

0: Ed è scalina, scalina, scalina. Vedi una fa ozza del prossimo gisto con la nostra desiderata gesta e a planida.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: E alla fortunata è la Cornelia Diaz González de Marmals. Bienvenuti Cornelia.
2: Buongiorno.
0: Cleci da venire tras?
2: Ea.
0: Adosso la Cornelia annuncia il fra Riccardo a tutto il resto sul lascio. C'è che la città o cu ad insomma?
2: Also, mis fra Riccardo de Marmas o saggiato in buc ciamuc da no vons. Sen i pas di Gelgia, sei piz Bardella, is cinch da settembre in carta la set la sera.
0: Il ciun qua è stato alti lanciata dalla caccia e questa lula prima prada che la faccia, uon.
2: Precis.
0: Ad è un vignu ci c'è vitir, Cornelia, da Pilù.
2: E lo gi in prim, ol gi la ciore c'è muccia, si vol gi buc c'è muccia, si cindi in nuf.
0: Oi, gi, lui gi sono tutti, tutti insieme. Va Riccardo vine vone una caccia?
2: Ja, ja.
0: Ha tutto il temps.
2: Tutti i tempi per si vanga a ciaccia bassa era.
0: Oi, allora si lo quasi de prender, vacanze, bupagate, buonamente. C'è stata una scia sulla niese, non si c'è che il G, qual è se un, qual è se un bugienze town durante quella caccia?
2: Mai pens, si in cer, forse. C'è direi ver.
0: E vince cas. Cornelia, also minimum, ossa che la termetta il fra Riccardo de Marmals e la concorrenza per la patente, ha minimum, ha in doc carn stoidalo.
2: Genau.
0: Denza l'utrasa de Leon. Cornelia. Salut, c'è Vigenza Bian Klitsch, il fra Riccardo,
2: grazie,
0: e la concorrenza per la patente. Grazie per il telefono.
2: Merci, Fitch, ed è un bel dì.
0: Siamo giunti, Cornelia. Stai bene?
2: Merci.
0: Ciao.
2: Addio. Ciao.
0: Sì, da me un mi dè misura, mi dè mi tour. Prossima chance.

0: Margis il 22 de settembre con un soli arrangement che se cantaus en...
1: Il calendar.
0: E qua arrangiamento meina è l'Università di Turrich convida al colloqui romanci del semestre di Tun, quale è dedicato alla poesia ladina a polacca Maciej Durkiewicz presenta sia traslazioni polacche di scrittura in giadinese Domenic Andri. Il colloqui romanci inceva cusera della Sisa Masa e gli edifici principali dell'Università di Turrich.
1: Il calendar.
2: Schantle wie der Sonnentag, an einem Sack

0: Nus men cun grands pas vers las indigidus de la segunda mesadata de la caccia grischuna ad è nostra rubrica dils impuls, quella va a caccia oz cun in patrac dil manader de la biosfera Valmüstair. David Spindler.
1: Veramente, bot nu ad asemet ravant, cincin vegni dis, in settembre sun ja l'ora d'avent, e quai non esi possibil da discuter. Per exempel, cun se presenter per una plaza de lavur, a Turic pro in interpreisa per gronda. Ja, grazie a quel discorso con la partizione del personale, fus magari svelta fin. In Grischun es quai ater. In settembre dai 5.000 persone ci sono in vacanza e tots a un'incletta. In un stesso anno da lunch non gli più dare interprese ci non impiegheschen ad una donna, per cui ci potesse ben esserci quella es l'ora forza in ead in spranza. Ma io pretend ci non da interprese in Grischun ci non impiegheschen ad in cium per cui quella persona es ciacciader o ciacciadra. In sé un disavantaggio magari grande. Quella persona ti manca minchan durant 3 semnes in settembre. Se tu hast 14 impiegats ed es un ciacciaders, l'ora non gira blair in ti interprese durant il settembre. I verrà da far con un'incletta subtile ma profonda. Per una tradizione ci dà da spöce nostre regioni alpines sun populades. Vede star stut, ces capricorns renomnats Gian e Giacen de Grischun vacanzas non sono mo mai stats stutz, ce in settembre vengen cecinone 5.000 grischunais in vacanzas e süpa las montagnes in vezza des Zürichais. Ma es verrà un lura erdemütscher in vezza de farspruchs de reclama.
2: RTR Impuls.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dudes.
2: Las novitats der RTR.
3: En l'avenir sta cu sel federal esser pli transparenz ter il diever del dreg d'urgenza e la cash pa registra l'on passa in record de persunas sot mesiras de protecziun. Como dus dels temas, oz, las indisch, miu nome Olivia Christen, bien di. Il Consell federal sta in l'avenir declarar meglier de co che il fa diever del dreg d'urgenza e decide mesiras sco per exempel durant la pandemia de COVID-19. Il Parlament federal ha decis las bases legales correspondentes. Suent il Consell Centuns era il Consell nazional approva senza opposizion il proiect de la Commission de las Instituzions Politicas de la Chombra Pitschna. Il Consell federal decide in l'avenir tenor dreg d'urgenza sto el mussar in un rapport che le condizioni legali en adempides ed el sto era explicar le conseguenze per ils drets fundamentals. La faccenda è pronta per le votazioni finali. La procedura per adoptare il figliastro o la figliastra deve essere più corta e simple, cosa in di, ha deciso il Consiglio nazionale. Il Consiglio federale vuole leggere l'adozione dell'ufant del partenari, quai per ufant che vivono più lor nascenza con lor genitor legal e con un genitor de giavisch, in due adattare il codest civil svizzer. Il Consiglio Centuns per contro vuole integrare l'adozione dell'ufant al partenari en la revisione corrente del dreccio da derivanza e della legge da vart la medicina da riproduzione, per cui ha deciso di trametter la faccenda in avos al Consiglio federale, usa alla Chombra Pitschna de Nova Main da decider. Angmai an tantas persunas duvra mesiras de protecziun de la CESP sco l'on passa. En toda l'autoritat per la protecziun de l'ufant e de crescits dumbra passa 164 milicas, quen augment de 3,4% comparalia cun l'on avant. En interz dels cas hai pertucia ufants en duas terzas crescits. Tenor la CESP nai l'augment bec de far sfurzada main, ki giaia oz mender cun la lleut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustegn cercen quel pli savens che pli bauts. La tiers guardian parents ed en conoscenz, scolas, ospitals e la polizia pli exact e reagiesien pli baut. La banca svizzera UBS è convenita con la procura pubblica del Pajais Bas in connex con il caso veil della Credit Suisse in connex con eventuale omissione fiscale. Per reglar la procedura, paia la UBS 5 milioni euro alla Banca Svizzera Comunità. Con una procedura volevano insclerir se l'anteriore Credit Suisse agì in responsabile dat penale in connex con declarazioni dettagliate a plain schweils. Produciati in stats 12 anteriori clienti e clienti del Pajais Bas, il sons 2005 fin 2015.
2: La meteo.
3: Oggi spon ins giudair in dis sulle liv, che per gronda part serain, mo in laval dal rain da Cuira, en sur selve la tumias c'hai lavant mezzdi anche in zic c'haiera. Las temperaturas maximales en la region da Cuira ter 20 grads, en sur selve trantr 15 e 19 ed en la gidindota ter 17 grads. E les proximis dis resti per gronda part sulle liv, la giev gessa formen l'ora nivels in zic pli spess.
2: Vias e traffic.
3: Con attenzione si d'accerarsi in la via principale tra il punto Raginia e la Motta, là dati impedimenti di traffico per qualche liquid che in quella zona si invia.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: RTR.
4: Kurz entre las Indisch, la proxima mesura con una sorta experiment entorn in dils importants sogns de la baselgia roman-catholica. Francesc d'Assisi, con agit de la intelligenza artificiale, la IA, con copilot, la nostra emissione, vita creta reviver quei sogni che morza von occenons. La voce d'Assisi è quella de Michel de Courtins, d'anton con la pronuncia ad interpretazione de Claudia Catoman, e quei con la IA. Nus mi dempia temps spazi a schein reviver Francesc d'Assisi quai sogn cun in messadi cavalen se setz o noz.
5: Pages na gina temma in da lauter, te clei in sin lauter. Als cun vogliei bu success cun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira, a cente giù il telefonin.
4: Shalou, pinai per quai experiment digital. Io sono Georgina Yanchi, shalou benvegni, figlieni in prima qua tact musica, avonca sa mettersi in quai viadi.

0: Terre. Vita e Greta.
1: Francesc d'Assis è morto il 3 d'ottobre 1226. Nianc dus on spitard il 16 de Fanadur 1228 a Papa Gregori il Snof canonisauel. Seu relasce d'enterauter i orden dils Franciscans. E shel leva bu ex num funda in orden, ni insomma vegni in sogn. El leva tut, si c'è autor.
2: In cavalier. Ein Um, Aventuras, Rinconoscientia. La miscede usitada dell'Efsen Juvenil a grands, grands siamis.
3: Gutunen se setz vich human.
2: Ja, es soins vignen se vens musaisch, kuschels vnissen schon con ina gloriola Simon, ma quei constapel me in summa bu.
1: Asco cavalier ei Francesc d'Assisi per fin vignus in perjunia duera a luvignus gref, malzeons. Quella experiencia ha mi dato el, a manau el si la via, den Deu. Durante quel tempo, se si domandaus, c'è che fa proprio sen in sia vita? Ed un flau, la risposta è la cardiencia?
2: Also, buta tozzi in da meun, iere in risveil pleun, con zun in scunters, con questions paupers, ni malzeuns an, come vi umei. E avai un ciet, a vasi, che Dio e dem flau leu, nua conus mirein, se vens ne ven.
1: A lui con fa orazione a lui Deu ils plaits Francesc, va, reconstruesce mia casa. A Francesc ha terciau che Deu vegli quel renovesci baselgias.
2: Mince ton vai halt cic tocchio capescel e vai propi enciet a renova baselgias che eren vit dan semen. Per quei intent, per fa donazions, vau e per urauba a danes ot nofficente de mes genitours, quei amenau tir dispetes, per fin u tir in process, per pitard vai eu realisau, ier amenigiau la renovazion de la baseggia sco cominonza de castions.
3: A lui es se decidi per in vita un pau pradat, quei era de letztems walti extraordinari, ni bo.
2: Ja, dort ma te je. Imava buper esser paupers, per l'amur de la paupredat. Possess sa esser nizelivels, ma minciton possede il possess nus, de plicca nus el.
1: Il bab de Francesc veva bu pligi de la via che seu fei an cittadi, ma tec a tec eine autres persone suandadas ad ascia e lussedada la fundazion di Jordan dils Franciscans. De pli de tot quai en bunes 6 minutes.

Grazie a voi per la sindi, sconegite da differenti intelligenze artificiali in a procurare per la base di un discorso. L'altra collegiamo la voce di Michel de Courtins con la pronuncia ad interpretazione di Claudia Cattoman. A vita a Creta realizzava un discorso fictif, un discorso con Francesc d'Assisi, uon esi occianons, quel che ha fondato

0: L'orden dils franciscans è morts. A seu messadi?
1: Giver simpel, fida a Diu, fa la pace, servi questions.
0: È un messadi fece actual, el relâche da sisi se samflane orazions, canzons, per exemple il cant del soleil. Fos francesc, cel temps de dots, in activista protector di ambient?
1: La protezione dell'ambiente monta da rispettare la creazione, l'usigir, tant'on bu alt tema, ma ben alt engrazevla dat.
0: Se u engagi per la creazione e negin entusiasm romantic, ma ben proprio profonda attaccata dat, a quella, quella se muossa tut tenor è la stigmatizzazione.
1: Scie veni dit. Plagas che ricordano alle blessure di Gesù. E on 1224, due anni avon mia morte, due ho visto una visione di Gesù sulla croce. Sin mio cier ben comparite le plagas che vengono declarate sco stigma di Cristo. Qui venimento sulla montagna di Verna va la sco in diesem prims castra di una stigmatizzazione. Ed è diventata più tardi una parte importante della mia venerazione. Se il stigma svan proprio una voce in una miracola, non si è mai dichiarato scientificamente più con la medicina, né psicologia, le si dispiteva. Io si ricordo il bucli.
0: Già son vergau occien ons. Ma c'è messaggi pubblicati el, se vivesse oggi, per esempio, nelle medie sociali.
1: Anceva a fa il necessario. Nu il possible, a tutta ninna fasti il non possible.
0: Ah, si lunge il discurs fictif con Francesc d'Assisi che morse von occienons. Quai discurs in mischeida dat intelligenza artificiale, vus de Michel de Courtins, intonazione plaids de Claudia Catoman, am fleis, antira ad antratia e sin play. RTR
2: Vita e Creta.

0: Con nova musica e vignolas in Dijamasa. E c'è chi dat de Niefsa, Olivia Christen.
1: Il Consiglio federale sta in l'avenir declarare meglio di ciò che fa diaver del diritto d'urgenza e decide misure, come per esempio durante la pandemia da Covid-19. Il Parlamento federale ha deciso le basi legali corrispondenti per più trasparenza. La faccenda è ora pronta per le votazioni finali. La procedura di adottare il filiastro o la filiastra deve essere più corta e simple, come ha deciso il Consiglio nazionale. Ora va la faccenda una volta nel Consiglio dei Cantons, che aveva deciso di rinviare la permanenza del Consiglio federale. In mai tante persone dovranno misure di protezione della cash per l'anno passato in tutta l'autorità per la protezione dell'ufante e della crescita d'ombra passa 164.000 casi, che aumenta 3,4% comprare con l'anno avanti.
2: La meteo presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In GPBL Scalauta, regis sulle Yves de Goudé, sulle Telas Vals del Sid, Grigiuna, Zaidemeon, avomes Giempau, Cegherauta. Le temperature maximale, scuola se muovono enter 20 gradi a Quera, a 16 a Bravogne. Attenzione, Nenge di Nauta.
3: Vias e traffic.
2: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra faccenda per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Se la via principale dentro Puntragigna ha la motta dati impediments de traffic, questo enter che liquids in culaio sin via. Lascia l'uvigni si girla un'occavus leis, a stuai zanotz.

A quai quai esist, audi vomes i cun RTR, cun Gheorghina Janchi, en 100 minutas dati les 12 de specie l'informazione de mesi. De mia vaccio ninaga, un bien appetit, ciao ciao!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Teater senza romans ed una vischnanca ci presenta la tribuna per le pendicularas, che i temas ci vanno pronti. Braille les salvar le pendicularas, la vischnanca o fa la proposta e la popolazione è fi e floma.
2: Quei sauda tir Braille?
3: Quei ni es gran motor.
4: Parte de quei puzzle che des ne ven, che fos don.
5: Also, io quei ciò che trovi.
6: Io vei sentì che tema che quei mas. Da la odio tot.
1: E da scuola dati la fin o ciover la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs, in una gruppa romancia però e bec s'annunceida.
7: Ma è deplorabile ciò giusto qui. La scuola non è in giù. Ci sa mise a disposizione della romancia.
1: E la Cespa in Svizzera è domandata a degna da play. Al microfono benvigna Toni Poltera. Anche mai on tante persone di Romaseiras da protezione della Cesp, scuoion passò le novità osa con Irwin Caduff.
8: In tutta la Cesp, l'autorità per la protezione dell'ufante da Crescitz dumbra passa 164 milicas, qua è in augment de 3,4% vis-à-vis l'on avant. In un terz tals casa è per tutta ufans in dus terz Crescitz. Tenor la Cesp, nai l'augment bitch de far sfurzada main chi giaia oz mender cun la gliaut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustegn cercian quel plisavens e plibaut. La tiers guardian parenze den conoscenz, scoles, ospitals e polizia pli exact e reagescian plibaut. Ci che vuole adoptare un ufant dal partenari o dalla partenaria doi poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cusel nazional decidi. Contrari alla ciombra picna, na vuole il bec tramettere na vos la faccenta al cusel federal. Lez vuole adattare il codice civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il cusel dals centuns per contr voleva francar il levgiament d'adoption en la regia ed ha per quai decidi de trametter la faccenta a navos il cusel federal. Usto il decider anche in agiada. Se il cusel federal fa dever dal dret d'urgenza, sco per esempio durante la pandemia da corona, sto il argumentar quai pli exact in l'avenir. Tranter auter sto la regenza svizzera declarar che conseguenze il dret d'urgenza ha per la popolazione e se bain las premisses legales per suenter en adempliedes. Suenter il cusel dals centunz ha er il cusel nazional approva il proiect. Già oz tascia il cusel federal rilasciar il dret d'urgenza mo en cas excepcionals.
1: Mi dadas dati proxima stagion per Kelz ci von us espert scu possibel an Cris con en auto.
8: Las courses de d'auto da la Formula 1 vegnan pli curtas. Sco la commission competenta a decidi na cumpiglia in gran premi a partir de la proxima stagion bec pli 305 km ma ben 290. Quei an duas fin trais rundas pli pauc. Abolida ven plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais uras suenter la partenza. En stagl volins fixar in temp da finizion.
0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Teater a scuol, ma nina gruppa romancia. Alla Biennale Svizzera di Teater d'Amateurs mancen las presentazions romances nos lanza ver. Perché? Et alle Spendicularas de Braille mancen its daners, la Vischnanca posa man e les gidar, il Parlament decide ossa sci a far vo avanti i pivel. E nox ischen schon stoss a domandare i pivel. Avanti cin inter calas temas, tanzen però in cit, sen l'ora.
0: La meteo.
8: Ot splendur il sulegl per gronda part din ciel serein, il pli frescht vegni en il surses cun tranter 13 ed 7 grads, il pli ciaut in la region da Quira cun entorn 20 grads. Erdamen comenza il di cum bler sulegl, en il decurs dal di es de quintar cun incins nivels in pau pli spes. Da nova main è la temperatura maximala entorn 20 grads.
1: Avant en mei, sulla vischnanca d'Abrail, per mangs i parlament, presentò i plan de salvament per les pendicularas. Quel decida, domani sera, si a far des eir avant il pivel. Alis Bertoc è un stato osa in vischnanca per parlare ciò che la popolazione maneggia a cenemain si va per le pendicularas.
2: Il primo è un usissi Braille, con mei è in nome de camera. Nus essan zerandisch per la stizun del vich, ma nus vein ben gleiti per curgeu che la lleut a nuota chaffen de discurrer de vartles pendicularas. Forza a e la camera spuantau ils indigens. Farton veva l'ura baselge dau las dies e ieri ne vomis di sur traccia magari plugignav in tic. A lu e teo che vegn sa fermau sternus, a dar a quintau con importantes che las pendicularas seggen per l'industria ed il turissem. A si la domanda c'è che se mi dassi a Braille, se dessi bopli le spendicularas al maneggiau?
3: Oh, forse sono certe cause. E me ne finis forse buttons turisti per gli uvirenzi che ho. Noi so in zwarre un quede golf, che tenis noi so di tecca d'aula, ma spendicularas è fece importante, me sels.
9: Spicienza che ho grata col cash, così?
2: A quel camion è stato speresvi, levi a se vedi l'om de Braille, c'è già visto che avessi ad una dialla che ha implessa del sia spendicularis di sia mi.
3: Io già visto che sono di lì, in una gondola, che va a toccare il burlone e vende l'eo e toccano all'alba da dopo. E venite a tenere virt l'alba da dopo in Tirone.
2: L'alba da dopo, che si accende con la succhiera di Wurza, no, già è in circa 1600 metri sul mar. Per avanti, pochi anni, hanno la spendicularis rinnovato l'eulustria. Per un'altra passanta, mon glassi denton è un ipilonch si, antocan si il fil si invarga 2400 metri sul mar. Sin quella rivins il unvirn ne vende l'alba d'o con una succhiera.
10: Ad insieme fossi leo in ustruia con un bi panorama che insvesa intorno e intorno, ma con insieme.
2: A Gabriele Vincenz racconta da sia colligazione col territorio de Schis de Breil.
10: Per noi è quoi accemen patria, in sport che si fa un viren, questo è da te.
2: Sventer che noi veniamo a discutere senza camera e microfono con cinque persone e se non si rendi giù di nis. Chi sa se il risuono è l'autore che si Braille non che viene a discutere pubblicamente modo il bien delle spendicolare. Tantanto che avete messo giù, a noi essere un po' spesso posizionati con la stizione del vich, quella che è da Nispia.
11: Es ist halt so ein geniales Gebiet, weil es halt sehr familienfreundlich ist, es ist nicht sehr gross. Ja, es ist natürlich schon Lebensqualität.
12: Was würde Nis verlieren, wenn die Bergbahn nicht mehr gibt?
11: Es gehört dazu, also Nis ist sicher nicht ohne Briegels, also ist sicher nicht, es steht nicht allein.
2: Autor che Corin Carriget vese quei Adelrich Berter. El venus in tupau sin iestur tras il pleon de Denis. Malgrat che il vascio ne dina si breil con schis, ma ne gel che le spendicolare smuncassi un bo a Denis.
13: Denis è piuttosto l'industria, l'ovos elettrica, il mistrin, si breil è più dipendente del turismo.
12: A dos in esina dialla, ad ademplessa vus, il giovis della pendicolare che vi avete sbogliato, cosa è quello?
13: La pendicolare che vi avete sbogliato fosse che la massa vende di un grado che si sia il filo. In pendicolare e in mezzo ne ho avuto due pendicolare, cioè le prime due stesse venite in conto con le brelle in pilonche. In secondo giovis, la diale di esempio fece, la massa pendicolare ne vende otto venase, si adò a Braille venire senza traffico.
2: Con quella visione interessante, Sazinus e gli auto a creare un controvurz. D'antone si venne il tempo per giantare a noi si decidendo di per quei il prima lustria si somma il vic. A noi si dat ben gleiti a negli in una gruppa di indigenze che sesano intorno in una mesa. Els raccontano a noi che si agiano una riunione della nada ed els stettiano schon a disposizione per dare applai di faccia con la camera.
14: Io sono dell'idea che fosse fatto tutti possibili con questo vento montanè, il surnale viene onzica. Quello che fosse stato bene, se fosse stato in una pendicolare, in succhiera, da vende Braille, direzione all'alto d'o.
5: A perché questo trova bocca, e il tir traffico che va che è tra il vice, e adesso trova bocca.
12: C'è un sabidiasso con Wurz, si des bupli las pendicularas.
4: Quei in puzzle, in a parte de quei puzzle che des naven, che fos don.
2: Scoda vos, es un usisi andiast, el vich sur wurz. Ad eleu erin ils passants unisono dil meini che segi de mantener las pendicularas. A se capescia, an e els giu ingevisch alla dialla che demanda suent il territori de siemi de las pendicularas.
15: Jeu figes in, che va sei, budous, talmen prenous giurs.
6: Ja, se mens qua qui eis, to sta, si venis pupi bian eun.
16: I fus bi, si fus xilalb de do, pisa fonse, plaza de giugnesche, ad in sto e metter pi fei taises zila staat. Is un vianze minio kurz.
5: Deo quet qua fus bi, si des qua, kins ves de vija a peng, usas is on keu tut qua che nus trovain.
2: Na, peng a tot ei fatch, a schi spert weil u tutine bo. Il plan de sanazion de la Vischneuca de Breil quatsa dia jons, a quai senza ve preveu investizions pi grandes. Letzes desis il pi baul en in decenni.
1: E sco proxim decide a minge casi consei de Vischnanca an ciosa, la centada che la domanga sera an cia da scola a Wurz ed er tervin naturalmanc er a rapportarda che la centada. Mince duzons dati in incontro di teatro d'amatori si vien presentos curts talks am fine una mezz'ora e che or da tot las regiuns linguisticas. Queston è la Biennale da teatro a scuol. La gruppa da teatro da scuol organizescia che l'incontro c'è fin ociover. Il programma stat però am finosa dati in nines gruppas romances ci en sanunseides. Florin Nguyen.
17: In sé es la Biennale Svizzera del Teatro d'Amaturs un scunter per las gruppas de teatro laics de tot las quattro linguas, cu la gruppa de teatro a scuol. Quella organizescia l'edizium 2026 de l'eveniment cu agiut de las gruppas de Saint Eftan, usce la presidenta Seraina Taisch. Ella es contenta che ci sia un anno e mezzo de lavori de preparazione e es ben botto usce in event. La Biennale es quistan però senza produzione laica rumencia.
7: Il motiv non si va a proponere. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per qui, abbiamo usato una sfida di fare in teatro.
17: Il comitato d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della Romancia.
7: Non abbiamo domandato intorno, non abbiamo domandato a Villa Val, appunto alla Surselva, erano interattive con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo, di riuscire, di attività, di gruppi. Ai, vi dici un po', è deplorabile, c'è giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo a disposizione della Romancia.
17: La presidenta non dò però in ciassù la sprenza da cattir li stes in cia qualche gruppa de teatro da maturs rumencia, ci nisa giuvir un quartuc de teatro sul palc il Hotel School Palace a Nairs. In zedetnia in cia avviert duas punti il programma per poter integrir eventuilmente in cia un tuc de teatro rumenc. Senza una produzione rumencia però non es la Biennale li stes na usce Seraina Taisch. La gruppa de teatro school e già engagò actors professionals. Quei grazie al quarantevel giubileum della gruppa de teatro school.
7: Noi vanno in vita ein, da dus gruppes, ora manche scuol regal a no pel quarantavel. Also no ans prestein, da di in vita rein, da dus gruppes, per nos jubileum. E quel es a vert ora manche per tots. C'è quasi la gruppa de teatro de school, surpiglia ins costs e tot ci vuol ponir verer. Also, confronto con la Biennale, va quai odiusce si banisce.
17: Tradizionalmente, es possa co public ir a guardare il programma della Biennale ben vi pel di. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatrici delle gruppe che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fair teatro. Per questa edizione però, invito la gruppa di teatro a scuola Minciun e Minciuna da venire a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
1: La Biennale Svizzera di Teatro d'Amatori, che è la Biennale è 23 e finisce 25 d'ottobre a scuola nel Hotel School Palace. Da plè, catezze, sen nostra pagina di internet rtr.ch. rtr.ch. Locatez un pag moment il magazin de mezzdè dat 8-22 settembre che il magazin oggi cu producent John Giri Flepp, la redazione delle novità o faccio Irvin Caduff ed il microfono a accompagnia Toni Poltera.

da Maias sto e las dodas ad incarta, las dodas a mesa, oi cotter nox numa las gratulazions di 22 da settembre, las gratulazions oz con Georgina Janchi.

0: A cul Dermot Kennedy es vignulas 12 mesa de vin hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascidas a nascil gi dils 22 de setembr, che nus venz runiu posta cun auguris, e in quartet de damas, de senioras, las viadecnas, che las cumplenescen ot stongen de 200 sur 800 90 93. Lur noms, lur gratulans udinze os in suenter lauter, a quala castia preleger, Georgina Janchi, shalou, Lena Cever. La giubilare da 200 stat domat, Rosita d'Arms Corai, alla num che u stati, nostra cara Rosita festivau vengia ordavon cuntete una telizzi. An grazie al fec che ils fras d'Arms an stiaufan zemmen cu la famiglia Corai in a grandiosa festa. Nus tots gassen staia quella festa gratulaina ti de cor, a giavigen vinevon tot moil bien, buona sanadat a bepligis el Mincegi. Cordialmen saliden ils d'Arms a Corais cun lur famiglias. Ad il regal musical per vos avies ochontavel, Rosita d'Arms, che an vossas famiglias elegeu quecheu. Prendre un enfant.

Yves Dutheil, questa algevisce regal musical per Rosita Darms Corai a Domat Nishida, Otsevon, Ochontons. A dos menz en Val Müstair, pi exacta Val Chava, leu habitesche la Barblina Gross, Nishida Otsevon, Ochontochons. Per vus e vigno scritt il Suandont. Chiara Nona, da tuot cor, Gevusen Aurora, Ursula, Gianretto, Danilo a Loreno, un bel di d'anniversari, tuot il bun a Bgera Sandet. Nus ans allegrains sulla prossima visita a Valciava. A vossa beandis, Barblina Gross, Angevijau, da scecantà il Freddy Quinn, sin vies anniversari da Dociontociontz.

Il Freddy Quinn, il gevisch musical, piocion tocciava dalla Barblina Gross a Valciava in Valmüsteir. Nies via di Hilaric prenzi a continuazione in Surselva, la casa San Martina Trun, ozina giubilara in Zumiez, la Maria Locher, oriunda de Cazzas, che sa festival alta via decina da Navontons. Il concussadens, il personal, la meina casa, della casa San Martin Gevision, buona sanadat, contentiencia, tot bien piaveni, a babalas uras tier nus, e la casa San Martin adots, oz in bella festa da Natalizi. A Pervusa vies nevontavel Maria Locher resunna us il marsch de Jubileum sunaus della Brass Band de Cazzas.

0: Cant viril de l'Umbrein, pil 93 avel, de la Silvia Arquisch, che d'Anton Sazenta, el de Casa Val Lumnezia. Da Sienies Quartet de Damas Jubilaras Complezze, de Novos Savart, vine von Bellas Uras, Buna Compagnia, per fa vies di propi non amblidevels. Davon che vusse, weiss un cibere telefonà per gratulazions tut spontanas. De Clenza è un nuoca nostra numera 22 del mens de settembre. Asce fa viedi e va in engedina bassa, il vicet di Jursin della Scella. A guarda.
1: El es gratular a nos char figli, a Laurin, per se sai de javel anniversari, til gebujar tot il bun, impostitzen dai fortuna, e c'è l'esessero c'è un benedì, in avanti c'è un benedì scofinossa.
0: Fadri Hefner, che ha telefonato a gratulare al figlio Laurin, c'è un'ozzavon sedi Jones, Chalou, che non sa numero 22 del mens settembre, feci 6 survecs.
2: La copina.
0: Non tornano in cui 10 von Linn, 0800 20 20 130, la numero da telefono per gratulazioni spontane, ni 079 200 70 07, se vi preferite scrivere per plaids, che nus preligin.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: La prima gratulante al telefon è la Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra, donna Marlene.
2: Allegra, donna Giorgina.
1: I auguri sono restano in val, eh?
2: Hai, adesso appunto gratulare a donna Barblina, ho sentito Valgiava, Barblina, c'è tu taglia rossa, si te gratulesci per tutto il buon, per te 88 anniversari, e c'è visto tutto il buon, e di mon per bels ons insieme con te e compagnas, hai, a quanti la valle, e hai. E penso che non va in vista, perché tanto vezzaini, c'è dei altri una festina, altri vezzaini, ma non c'è bler, perché c'è la non è nerne buona, donna Barblina, più da dire, c'è gran tox. E per questo la gratulazione, secondo una canzone del Siawars, la stella al vetern.
1: Esatto, la speranza che donna Barblina grossa oggi cantava nel radio, a te, Clios. A luscenza risuona la stella al vetern. Grazie, donna Marlene. Tocchi in altra gara.
2: Grazie,
1: arrivederci.

0: Ils jauers insieman culla Luana, il Gevisch regal musical dalla Marlene Solinger alla Barblina Gross a Valciava. Dus denz la balla, buonasera giù alla bassa, buonasera Aldo Manetsch.
1: Buonasera, Quera. Meias messelitz, respectiv, mei gratulazion, alla gratulazion edda meia partnerarie Ida, ma oz domadens. Domadens stat la familia Viviane Simon Kadoff Manetsch, la Valeria Manetsch, la figlia della Viviane, ha nascita ozzamon di non. Adondon vai audio al radio che veniu gratulau de quel scandium de talenti che sono 90 tons o 100 tons, ad ella è più probabile la più giufna che se vengono altre gratulazioni.
0: Sì, ho tracciato lei.
1: Nelle, con musica vai un curriccio spero che la moderatura del RTA Ramflau la musica che leva al babysitter Boogie. Poi è una canzone che corrisponde in te la veglia detta dalla pince, perché con sei non, a suo genitore vogliono iniziare a giudare la sera, se stanno in svezzi, cicca, per cire, a quel è il babysitter con Boogie.
0: Esatto.
1: Per quello è gratulare alla Valeria, che vi ha fatto bene, a Salida e da Lida, la Viviane, al Simon, che dopo a suo svegliino, Puspei negal gesuna sin vain peta de dis per doma zo, se vegin us bigene feien in de zetta. Pier, tot bien, stai bain, a tot sventum zin abia la fiasta.
0: Ah, grazie Aldo Manetsch, e in viso entro mesi e tutto un orcivalo in aga doma de gelo forse de prender la caroccia di una ronda con la Valeria, ha? Cundi senza boogie woogie, ha?

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ah, das meint in nos moment hilarix. En in Leo Knockins fa Kukuseli, wo jen kun Salvagina schins vesessella. Bella, buonasera Hugo Kameni, Udin Sadina Puschelzelitz de Caccia. Adie ja una dina nuot ke curdau.
2: Na, definitivo buk.
1: A schia kins a prender a telefonar gratulant stai, sin a telezi. A bu per prendas, ne vi?
2: Sì, una cotletta sul grill.
1: Perché?
2: Per prima.
1: La cotletta è l'una da Pierc, va di?
2: No, da Pierc.
1: Da Pierc, sì. Ossa, Hugo, noi vanno in auguris.
2: Mes auguris vanno tutti, Flom, mia patria. Io le gratulamo, Vap. Perché ho fatto un avo, gli virà tutto il bien, viravom. A mai meglio, già. Perché ti sei un po' fresco. Che il mondo è così lungo, spazio, con quel cavallo che conosco. Il babbo bumetto. Gli è virato il bene, ma lui è un comarato che con Giusotti in te, Michael Hossmann, ci si sono tinnato, e gli è virato bene, a bina bomba, bien clete a caccia. A buona sanità.
1: Lui, quello
2: che fa con gli...
1: Nu tenien la dira, Hugo, esch il bab e Silvio a quei miez redonde da cionta ciuna di nana, io monno se a stunde lo sa. Ha s'imposta d'entegia a caccia il focus. Vanza butti il bab a fa una visita, nuot?
2: Na.
1: Na. Bien.
2: Na, è da Facebook. Non vengo a fare ciombi che abbia la fiasta.
1: Ah.
2: Cagli la musica, con Twitter organi.
1: Mere che c'è bì.
2: Cioè,
1: a forse title radio se lo audelos ils vagabunds, ha? Dil Haino. Shalu Hugo, bis entro mesi, bien appetit con la cotletta.
2: Grazie a te.
1: Ciao ciao.
2: Du cuore e tu bien.

Haino il regal musical per Silvio Kamenisch, Flonnisch, so zu von 1900, per Michael Hossmann, che comprenesch il Sissontina, vel telefonau, gratulau a dels dus a Hugo Kamenisch. E lo lascio preleggere in gratulazione che è arrivata scritta via telefonita. A Castati a Sumvic sa Melanie De Plazas festiva seu 32 avel natalizi. Buona sanadat, grazie fec per tutto il bien che ti fas per nus. Gauda oz in bigi con tutti as visitas, car salit Andreas a tes genitors at in special salit della Pincia. Lia. Tut quai pa la Melanie De Plazas, nascida oz avon 32 ans, 0800 22 30, scha vus levas, e gratula a cici ca natalizia osis 22 de setembr ni e prender la via telefonin 079 200 70 07.

Et unic simpatic en nossas gratulaciuns gi per gi che via RTR dil proxim che dues gizza las ureias stat en Val Lumnezia pi exact a degen rampa anum Fabio Crivelli festivesce in miez radun che stati car Fabio nus gratulein a ti de cors in teu 31 l'anniversari a gi vigein a ti tut bien bec lec, ventira ad ora von tut buna sanadat. Cusera figenus lo Tic festa con te. Tia donna Selina a tia figlia Amelie, tot quei per Fabio Crivelli. A degen rampa ne scius ozza von 31 ons, nu loc cien ven 21 30, splaunet. Ah, stessa sluffa stinasce vus leis e un prender la chijun de gratula che via radio di una persona da vies cor.

0: D'Antonin Quart war gau l'in quai in istai ils moments hilarics dils 22 de September. Grazie per scriver, telefonar, per jubilaras, jubilars. Cici, che nom è curdau, sascian celegra din regal.
1: Les gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: E ci asce celebrare le entrate e l'aua termale in Engiadina Bassa. La sorte decida ad il Victor. State in Lumnezia, Fabio Crivelli. Al num, gratulazions, beh, plige. Ed ci resti de Gevigè a vus. Tots che vesna telezio, zvine von belles ures, in qual sorpresa et ura. En buona allegra compagnia. Georgina Jankina, ben. Ciao ciao, ad agis, qui tau da vos.
2: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Con scoferides, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Iran fa allusion d'esser pront per un dialog diplomatic e la Kespa gi l'on passa tants cas sco anc mai. Il e las duas, miu nom, Ervin Caduff, benvegni. En il conflict cun il Stadis Units ha il regim iranais puspedis curida contractivas. Diplomazia na monti a bec capitulaziun, ma bain transformar fermezas in il ciamp en succes politics. Quei ha il president dal parlament Mohamed Bagher Ghalibaf dic tenor medias iranaisas. Ghalibaf, che vale sco pragmatiker conservativ, ha uscia fac allusions precautes per stentas diplomaticas in la confrontazione con Washington. Già da pi emnas na dati nagins indizis per una fin della guerra dall'Iran. Hardliners iranais eran samuzats da curt sigirs da sasets ed avessen era prendi in compra in escalazione militare. Anc mai an tantas persunas duvra mesiras da protezion della Kesp sco l'on passa. In tutta la Kesp, l'autoritat per la protezion dell'ufante da Crescitz, dumbra passa 164 milicas. Quei è in augment da 3,4% vis-à-vis l'on avant. In un terz dals cas hai per tutia ufans, in dus terz Crescitz. Tenor la Kesp, nai el augment bic de far sfurzade main chi giaia oz mender cundeljeut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustin cercen quel plisavens che plibaut. La tiers guardien parenze den conoscenz, scolas, ospitals e polizia pli exact e reagescen plibaut. Ci che vuol adoptare un ufant dal partenari o dalla partenaria due poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cusel nazional decidi. Contrari alla ciombra picna na vuol il bec tramettere na vos la faccenta al cusel federal. Lez vuol adattare il codice civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il Cusel dals Chantuns per contra voleva francar il levgiament d'adopzion en la legia ed ha per quai decidi da trametter la faccenta a navos al Cusel federal. Us sto la combra pincia anc decider in agiada. Las cursas d'auto della Formula 1 vengan pli cortas. Sco la commissione competente a decidi na compiglia in grand premi a partir dalla prossima stagione bec pli 305 km, ma ben 290. Quei en duas fin trais rondas pli pauc. Abolide ven plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais uras unter la partenza. En stagl volins fixar in temp da finizione.
2: La meteo.
1: Oggi splendur il sulegl per gronda part din ciel serein, il pli fresch vegni en il surses contrantr 13 e 17 grads, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz, Hits e scoprides. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Parlament vuol una migliore protezione contro la violenza a casa ed il G7 condemnation le azioni dels Houthi in Yemen. Il è la Strais, mio nome è Erwin Kedov, benvenuti. Contro violenza a casa deve dare una migliore protezione. Suentre il Consiglio del Centunza e il Consiglio Nazionale decidi quai. I va per normas liantes per polizia e giustia in lentir paiais. Mesiras sco scumons de contact e da rayon duem venir tractades in tutti il Centunz, tutina. La TIRS doa in un frende survenir a modo simple e garantida access a chasas de donas, alloges d'urgenza e posts de conciliazione. Che la milizia dels Houthi in Yemen controllesse da pilemna passata in importante streccia all'entrata della Mar Cocna, saia una periclitazione inaccettabile per la stabilità regionale e per la sicurezza d'energia sin lentir mond. Quedi in ils G7, ils set importants paiais industrials dal West. In una declaranza comunabile pretenden ils G7 che ils Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran, cialien con lor attacchias e schmanaccias contro la navigazione civile. L'Iran na duaia bec pli sostegnair la milizia con armas u autramain. En il conflict con ils Stadis Uniz ha il regime iranais puspe discurida contractivas. Diplomazia na Montebic capitulazion ma bain transformar fermezzas in il Ciamp en success politics. Quei ha il president del Parlament Mohamed Bagher Ghalibaf dic tenor medias iranaises. Ghalibaf, che vale sco pragmatiker conservativ, ha uscia fac allusions precautes per stentes diplomaticas in la confrontazion con Washington. Già da PMNES na dati nagins indizis per in fin della guerra dall'Iran. Hardliners iranais eran samusats da kurz segirs da sassets ed avessen era prendi in compra in escalazion militara.
2: La meteo.
1: Ot splendur il sulegl per gronda part din Cielzerein, il pli frescht vegni en il Surses con trantr 13 ed 7 graz, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 graz. Da meun cumenz il di cum bler sulegl en il decurs dal di es da quintar con incins nivels in pau pli spess. Da nova main e la temperatura maximala entorn 20 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi da RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl Nazional vuole ingrevgiar la compra di mobilies entre as persunas dall'exterior. Ed ils Stadis Units trametten novas truppas in la Lituania. Igl è las quatter, miu nom, Erwin Kadov, benvegni. Per persunas dall'exterior duai puspe diventar pli grev de comprar immobilies in Svizra. Que vuole il Cussegl Nazional? Il ha acceptato il postulato dal chef della frazione della PPS, Thomas Eschi, che vuole rinforzare la Lex Koller. La Lex Koller regolisce le compre di immobili di persone dall'exterior. Regole che vengono sluccate in quella legge dovrebbero venire annullate. La Svizzera dovrebbe tornare alla legislazione più severa dal 1985. Uscire vuole il Cussegl Nazional restringere speculazioni e franare il prezzo per abitazioni e per locazioni e la tiers combattere la scartezza d'abitazioni. Sostenere il postulato in consont PPS, PS e Verts. Contro violenza a casa doit dare una migliore protezione. Su entre il Cussegl dal Centunza e il Cussegl Nazional decidi quai. I va per normas liantas per polizia e giustia in l'entir paiais. Mesiras sco scumons de contact e da rajon duen venir tractadas in tot ils centuns tutina. La tiers duen infrendas survenir a mod simpla e garantida access a chasas de donas, a logis d'urgenza e posts de cusellaziun. Il nuovo contingente di truppe americane si è in via verso la Lituania. Qui ha il presidente statale Gitanas Nauseda dice ed accentua che la presenza militare americana in la Lituania sia in parte indispensabile per stermentare e per la difensione collettiva. Per via dell'invasione russa in l'Ucraina si sente la Lituania periclitata. Il paese Baltic s'acciata all'ur dall'ost della NATO e confinesce con l'enclave russa Kaliningrad e con l'aliata della Russia, il Belarus. Che la milizia dels Houthi in il Yemen controllesse da pi l'emna passata in importante streccia all'entrata della Mar Cocna, saia una periclitazione inaccettabile per la sicurezza regionale e per la sicurezza d'energia in l'entir mond. Qued in il G7, il set importanti paesi industriali dal West. In una declaranza comunabla pretendono il G7 che gli Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran, cialien con loro attacchi e smanacci contro la navigazione civile. E l'Iran non doveva ben più sostenere la milizia con armi o altre mai.
0: La meteo.
1: Damaun comincia il dì con Blair Sulegl e nel decorso del dì è da quintar con incins nivels in pau pli spess, da nova maine la temperatura maximale intorno 20 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo dì der RTR. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

RTL. Cun musica svizra.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Investar per serrare il futuro delle spendicolari da Braille, investar per l'ambiente è il futuro tutto a degno da play, alla Stat.
2: Io vengo clare la conclusione già in renda.
1: Dei in studi attuali, decide il futuro del Spital Regionale Lyon e si è spogeides, angal, la popolazione del Schluein e l'Ax, par d'aver, nin plet an capetel.
3: Le donne hanno elle che non si dessen, si vede prendere posizione, non è sostegno, fece il Spital de Lyon.
4: Che non sa che vuoi votare e vuoi bien. Io mi dico che una persona sa vuoi decidere ciò che si vede con questo Spital. Also non sto in essere, la popolazione sta gigiene in a.
1: Anche però, erano le Svishnanke, Becler, Cici può decidere. Il microfono da quel magazzin Toni Poltera. Per persone dell'exterior dove si può diventare più greve da comprare immobilie in Svizzera, che in questo caso è il Consiglio Nazionale. Le novità sono con Erwin Kaduf.
5: Il Consiglio Nazionale ha accettato il postulato dal chef della frazione della PPS, Thomas Eschi, che vuole rinforzare la Lex Kohler. La Lex Kohler è quella che regolisce le compere di immobilie di persone dall'exterior. Regole che sono venite sluccate in quella legge dovrebbero venire annullate. La Svizzera dovrebbe tornare alla legislazione più severa dal 1985. Uscire vuole il Consiglio Nazionale restringere speculazioni e franare il prezzo per abitazioni e per locazioni e la terza combattere la scartezza di abitazioni. Sostenir il postulat an consont PPS, PS e Verts. L'investitor austriac René Benko è veni sentenzia a 2 ans et demi prejun. Per la drecira a Puntina, Innsbruck, si sa verificia che l'aia donegia ses creditors. En il grigiun era Benko veni inconoscent per quai che la banca cantonale aveva concedia sia firma signa in credit da passa 60 milions francs. Benko aveva stui annunciar insolvenza privata. Per persone assicurate doin survenir access a date dall'AVS a moda digitale. Il Consiglio del Cantons ha approvato la digitalizzazione delle assicuranze sociali. Il Consiglio nazionale aveva già detto pli baut già. A partire dal 2028, tu hai una piattaforma online musar che contribuzioni che venite spagliate e che ben idate larghe. Persone assicurate tu in plena avanti poter avere in vista a loro drets, calcolare probabili prestazioni ed inoltrare domande a moda elettronica. Il diever resta volontari. L'assicuranza setza doveva risparmiare solettamente la spedizione intorno a 25 milioni di francs ad anno. Contro violenza a casa doveva dare una migliore protezione. Su entro il Consiglio del Cantons era il Consiglio Nazionale decidì quai. I va per norme liantes per polizia e giustizia in l'entir paese. Ermesire sco scumons de contatti da rajon doen venir tractades in tutti il cantons, tutina. La terza doen un frendes survenir a moda simple e garantida access a chiasas de donas, a logis d'urgenza e posts de consigliazion.
1: E nox gian an il exterior, in nov contingent da truppas americanas seia sen via vers la Lituania.
5: Quei ha il presidente statale Gitanas Nausedadic ed accentua che la presenza militare americana in la Lituania sia in parte indispensabile per stermentare e per la difensione collettiva. Per via dell'invasione russa in l'Ucraina si sente la Lituania periclitata. Il paese Baltic s'acciata all'urda l'ost della NATO e confinesce con l'enclava russa Kaliningrad e con l'aliata la Russia, il Belarus. Che la milizia dal Houthi e nel Yemen controllesse da pilemna passata in importante streccia all'entrata della Mar Cocna saia in periclitazione inaccettabile per la stabilità regionale e per la sicurezza d'energia sin l'entir mond. Quedin il G7, il set importants paiais industrials dal vest. En ina declaranza comunabla pretenden ils G7 che ils Houthi che vengan sustegnits dall'Iran chalian cun lor attaccias e schmanaccias contra la navigazione civila. E l'Iran na duaia bec pli sustegnair la milissa cun armas u autramain.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La popolazione des decider davant la convegna da prescezion pil spital regional Lyon e la Sana sur Selva, la tira popolazione? Na, a Lax e Schluain ci fa be part all'organizzazione della soprastanza, ci a far des bec neir avanti pivel.
6: Per me è quel bo bien, il spitale fede tier a Schluein, per me è il spital de Lyon è fich importants. Io sono eletta che non sono anche in spital a quel valle di Montané. Naturalmente, decise in io e Bugien con cui va fino a von, col spital a Lyon.
1: Non si stos all'axe da Schluein e va in Tuccia, il Pulz. Tuccia la noda a Braille oi comen con lei surpir le spendicularas, surpir per saver surveiver in stadeir. I chavis de la popolazione fis e menagi da stat, scucci osamoso osa la stat passada, ma un mind voi perserar i menagi den virn. Stat an virn niaton, punto oro e clair ce ci specchen oxids proxims days.
0: La meteo.
5: Durant la notte serena si sfreide fin giù in 5 gradi in la valata del Rhein e fin in 0 gradi in l'Engiadina. Da mondo ha di bler sul el con una temperatura maximale di 20 gradi.
1: Le pendicolari da Brailon procroid da vos time per lenges grassas. Per saper garantirvi in avanti i menagi, les la vicinanca diventare azionaria principale e salvare le pendicolari. Il pacchetto da Jade prevede in una prima fase un sostegno finanziale della vicinanca da 7 milioni di francs. Da Cerman, con la stat Cioda o i doblers giusti da stat e Brail a Brail per catar refresh della scalera giù la bassa. Alice Bertoc e la odiscrie con Kevin Brunolt, il direttore da Surselva Tourism, di Rabrail, ci toccia tirs la destinazione da vacanzas.
7: Il moment è il direttore da Surselva Tourism, Kevin Brunolt, facentaus con una cifra da tutte le uises per la destinazione da Brail.
8: Io per preparare l'efficienza della sanazione per fare l'analisi, ma ora ci rende di fare quell'investizione nelle spendicolari, se ne acqua, io vengo chiaro nella conclusione, già i rende.
7: Per Kevin Brunold va in un nome per di più che da salvare il territorio di Schis, di Breil, Wurz ad Andiast. È il patraccio di dels turisti di Stato. Tot in tot quente al nomnademein cun de quede 300 conta mele per notazions e la vischneuca de Breil durant i non.
8: I ei u alti ulifi dipende din in tec sco ils umvian sein, in sa gi circa 41% ei il umvian, et 51% la stat.
7: E segi denton de menziona che pil umvian quentins mo cun ciun meins, verton cins quente la stat cun siat meins. Schilds und Viarns vengen den Ton eumpi kurz, prolungesche quel temps dels Hospes de Primavera, de Stat a de Ton. En quella crena date el nief studi che Grigium Vacanzes ha pubblicau de Kurt. Quel vengen la conclusion che detti de pil 1970 veng per cien pi paugs gis de neif. E ils gis de gelira segien se reduzi fec, ad il confin de 0 graz segi s'augmentaus per cien cien tocan 600 meters. Quei tot agi per conseguenza che l'unvien vegni pi kurz. Confrontaus con quelles cifras di Kevin Brunolt.
8: De Pions Investitions Febia e la Stat e l'infrastruttura de Begassi, la Conzone, le Vischneunkes ken davantir e nus sco destinazione il marketing, l'Urenz in quella direzione. Din sto sempre in vecchi drove halt in Pauons tocca la stat cresce quel vin bude in gis in lauter a quel che è sempre in tutte le destinazioni le Alps fan il madem
7: Si la domanda c'è potenziale turistic che Breil ha di lui un sperle spendiculare, anceva Brunolda d'ombrassi tot il bi gesta scia scoideja ad in turisticer.
8: La specialità de sigir de Breilvic con peccaria, con seneria, mazzleria, qua che nos udina dina puspei che la jaut scezegia vec, lo è naturalmente e la stura sia d'aul per in la Val Frisal che in attrazione ad elas turis d'aul. Ad lui si trama ne vic de Wurz con Monsongieri, la cultura kinza, la cultura romancia, ja in golf, ja tot per ve success.
7: S'avessi in sluessi immagina Breil senza le spendicularis?
8: La domanda è se ho visto immagina quei, io sono per suo Deus chi trova la stat in appendicolare, quei sono in attrazione, se la jeuzza isi, con bea comfort de vendi svic sia d'aul, lo trovo in appendicolare, a mo bagai in appendicolare per la stat, sa bo propi si immagina il momento, nos vien bo in jungfrau, ni in matron, che nos vien quei per se sco attrazione, per questo qua son vien a funzione suron.
7: Fac eidenton che le appendicolare staten il momento eri, Dil siatan toccals 21 settembre che resce in bussi als auls a ramplazza scea la succhiera de Breil si crest falla, la soletta che è in funzione durante l'estate.
8: Ja, ossia in trama, in la sessione d'entren, non si in si gira ad analizzare le risorse che non vengono. La domanda è funzionale che è proprio durante la sessione alta l'estate, cerca due ruas che non vengono scibe a jaut, venendo già con quelle capacità che in appendicolare si prendere giù con le succhiera. Leu vai schon un tec mes sens de demandes.
7: Che Kevin Brunolt mira il futur, ja vijatsel in a collaboration pi streccia dentor tot ils partenaris de la Surselva Turisme SA. A tir quella sauden sperlas pendicularas de Breil e las pendicularas de Sursaisa Mondeun. Il turistiker arimnau ad analisau in a massa cifras ils de vos dis. Quellas vengono a presentare in dettaglio all'informazione pubblica che è prevista il 8 d'ottobre.
1: In primo però decide il Consiglio di Vishnanka sugli affari della sanazione della spendicolare svo, insomma, all'urna. Il Parlamento della Vishnanka di Braille tiene la prossima centrata ossa domani sera, il 23 settembre, in città scuola a Wurz. Ossa è clear. La nuova convegna di prestazione tra la Sana Surselva e il Spital Regional a Lyon viene avanti il pivel, che ogni delegos e le delegate decidono l'em de passata. Però, se ci è bec anche usce clear, d'ascia è la popolazione dell'Ax e Schluein votar. Tenor il presidente della Sana Surselva, René Epp, tu es che esser possibile. Però, para che i primi momenti bisogna interessare grandi soprastanze delle due Vishnankas. Tutte le due lesen, stand ossa, bisogna lasciare votare la popolazione davanti alla nuova convegna. Martina Gaudenz.
9: L'Ax è Schluein, esatto quelle due Vishnankas che in de più uon, neanche più parte della regione di Sanadat Sana Surselva, ellas hanno messo in movimento la discussione, sebbene la popolazione dovesse decidere davanti la nuova convegna di prestazione. Quei aveva l'Ax a Schluen pretendeu in una breve del 2 settembre adressata als delegai della Sana Surselva. Sin quei alla Sana Surselva reagau ed ha per quei proponeu als delegai che il pievel dovesse decidere davanti la nuova convegna, includeu l'Ax a Schluen. Quella proposta han delegades a delegai acceptau unanimamente. Ad os, l'endien prim da negliada si le vischneunca da l'Ax. La suprastanza ha il on 2023 decideu d'extra la Sana Surselva. A conque è piars il drec de votà sur de facentes. Il pievel, quel ha denton mai giù in plai den capitel. Ad eos, trai la suprastanza, setza las decisions. Il tenor ente fer la populazione da l'Ax, quel è plica clars. Scon osa recerca bo representativa sin las vias da l'Ax muossa.
10: Io manegger che questa è di bobien, io amflal ei in orden che dati una votazione su di quella causa, perché qua è una causa che sto interessato tutti gli altri in spitale, è zona importante, con zona che quel resta che è la regione, per questo ho detto il meine, che è l'Ax, dove si deve votare surda in G.E. per il spitale.
9: Ed è altre svurs daten la medema crena?
11: Quei eis che schreivel.
3: Quei donne e monelle che nos dessen e sve da prende posizione, ria sostegn fece il spital de Lyon.
4: Che ne sas che bo vota e bubien. Io me ne dico che mo in a persona sa bo decider che che se vege con quel spital. Also nu sto in esser la popolazione sto gigeni na.
9: In per chilometer splin en giu a Schluein, el eu tuni fezze miliont. El avi schneunke de Schluein ei il madem moment scolax ec strada de la sana sur selva. Ed a schia piars ils drets de vota. Cec in stoden tongi, ils alas de Schluein an de letzes ures giu in pleiden capitel. La gronde part de les vurs an sustenieu la proposta de la suprastonza dec stra la sana sur selva. Pia in teg in autra situazion. A tutina.
12: Si hier de facur, per me sabato, quei che non so d'inter, per quei so d'inter spitale, per quei de casa de vils.
6: Per me è quei bobien, il spitale fed da tier a Schluein, per me è il spitale de Lyon è fic importants. Io sono eletta che non sen che ho in spitale a quel valle de Montané. Naturalmente, decises jeu ebugen kun. Koi va binavon, kul spital a Lyon.
9: Klar ei, il 29 november aste il Pievel sur Silvan decider schals wollen accepta ni refusa la nova convegna de prestazion denter la sana sur selva a la reit de sanadat sur selva. A quei, schoi veso pil moment, senza la populazion de Lax a Schluein.
1: Ma isto an erdeir an causa sana sur selva oi de vos taim gio ad egna puspedo egna ulotra surpresa. Exempel, ci la popolazione d'ascia ne des decider e beciutira previene da its delegos e las delegadas. Nox amicicas, da der ter stagn vetlonder. Isperci stets vetlonder, schletz terlar in tir magazin puspe an moda maniera digitala, nova cilets, cura cilets, scu cilets, sen rtr.ch catez, allora il magazin che an pac moment. John Jerry Flip è il producent responsabile per le novità, è responsabile Erwin Kaduf e del microfono a sua compagnia, Tony Poltera.

La mesura da sport, martesera 22 de settembre, e che con un sguard ve sur mar ai campionati mondiali da velo sen veia, oz oido una ulteriore medaglia. Si vece do la findem da gio or il titolo per Marlene Reusser o ella contro la prova contro Laura, guadagna oz con la staffetta bronze. Il team Schweizer de Meyers, Anton Marlene Reusser e Stefan Küng won per la medaglia de bronze Puspe, bronze ins Stodekra ai campionati mondiali. Els Scuterz perden 19,9 secondi sez Pisperz, is Pisperz che è sto l'Italia. Second, Argentuscia vo alla Francia ci perden 8,6 secondi. Ti zommens alla partenza, Stefan Bissecker, Mauro Schmidt e Stefan Küng, e tra le donne in edis alla partenza Jasmin Lichti, Noemi Rüeg e Marlene Reusser. Elles on scudec muso tot seis in a bunga prestazione e du scegliese nudo guadagnia la medaglia da bronza al campionato mondiale.

Marta Seira, la Seira del hockey, che la Seira viene giù a Tavo, per esempio, Tavo ci gioia contro Fribourg-Gotteron, per dire che la revancia, si va a Tavo oggi persa in sette ronde e tette la primavera passata e ora il primo incontro per spiegare la nuova stagione. Tavo contro Fribourg-Gotteron in carta. Alles och squirtor las otras partite sind schon kartas och che seira ESL Tigers receven Losanna Lugano gioia contro Zug Kloten contro Berna Ginevra Servet receva Rapperswil Iona IHC Biel gioia contro Ambri Piotta e di club de hockey Ajoa gioia contro ZSC Lions anche qua Alanis Morissette Ironic.

Musica svizzera Lea Wildhaber insieme con Hiram Almost Love. Ci sentia in 14 minuti e allora le 6. Ossia una novità del mondo da sport della Formula 1 per tutti i fans della Formula 1 che stanno a contentare io non ci vien con il faccio che le corse erano ad essere più corte. Le corse della Formula 1 vengono ad essere più corte con la commissione competente o decidere oggi i Gran Premi da vendere di ogni vigna per la prossima stagione per 305 km plus minus bagn sotto 390 km che è a media 23 ronde Pipac. A lei deve in prima avanti la regola che la corsa sta interrotta 3 ore siva la partenza anscheinend das fixar in time da finizione. Da mais schon aus und scheint mit da das bill on civin che ci portoccia las rondes che ci portoccia autos e anche decidia na voto. E come in casa mia batta cor.

0: Il di dal RTL.
1: Las lingias grassas dil di de dots cun Selina Chistel. È un mai in tantas persunas stada sot protecziun de la Kesp Scoglion Vargau. En tot a l'autoritat per la protecziun de fonds a Carschi en Svizra d'un brau bien 164 milicas, cum per iliau culion avon e quei in lef augmen. Las novas cifras de record montien d'Anton Bosch furzada main qui mondi pi pauc bein culs a fonds a Carschi. Persunas que drovien agit enquirien ozilgi quelle pi sevens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protecziun contra violenza a casa. El Cussel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I duei, per esempio, valede per tot las medemas regles per scamons de contact. Plinavon duen un frendes de violenza a casa ve access pi simple a casas de donnas, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cussell Nacional, qual ha decidiu de rinforzar l'ex collar. Per persunas digli exterior due puspei vini pi gref de comprar immobilias en Svizzera. Ascia vo la combra gronda restrenger speculaziun a franar els prezis per comprar ni prendere chains abitaziuns a casas, ad e facice incontr la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cussell dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun. E l'ha donegiato ses creditors alla darcira a Puntina Innsbruck decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit de varga 60 milions francs. Quen stades las novas de dots, figei è un in abiala sera.
2: Gioio sala 6 e 3.
0: In a bella saira cum RTR.
2: Saira Sonja, Radio RTR, alla mesa no scores, ci specien musica a cappella e davanti già in una scuola, la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs. Dirci la Biennale è aperta per tutte le regioni linguistiche. La Romanceia prelescia con absenza.
3: Poi è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della Romancia.
2: Perché ci chi è uscita, già in carpa solo 6. Bel, e se scominci casa, al microfono Toni Poltera.

0: Mincha dus onns dati in un scunter de teater de matours. I vien presentos curts talks am fine na mesura e chei ur da tot las regiuns linguisticas. Queston è la Biennale de Teater a Scuol. La gruppa de teater de Scuol organizesce cal in scunter c'è la fin de Ciuver. Ed il program cal stat, però, am fine osa dati nignes gruppes romances cien s'annunceides. Florin Juon.
1: In sé es la Biennale Svizzera del Teater de Maturs un scunter per las gruppas de teater laics de tot las quatter linguas, cu la gruppa de teater a Scuol. Quella organizesce l'edizium 2026 de l'eveniment cun agiut de las gruppas de Saint Eftan, usce la presidenta Seraina Taisch. Ella es contenta cia cieva arduant un an e mezz de lavors de preparazium es ben botu scen event. La Biennale es quistan però senza producziun laica rumencia.
2: Il motivo non si vede la propria nerna. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per qui, abbiamo avuto una sfida di fare in teatro.
1: Il comitato d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della Romancia.
2: Noi abbiamo domandato intorno, noi abbiamo domandato a Villa Val, appunto alla Surselva, erano in trattative con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo o di uscire, blers, attività, se le gruppi, ai, mi dici, ai, è deplorabile, cioè giusto qui, a scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della Romancia.
1: La presidenta non ha però in cessù la sprenza di cattire gli stessi in qualche gruppo di teatro da maturs rumencia, ci nisa giovire un quartoggio di teatro sul palco in l'Hotel School Palace a Nairs. In sedetnia in c'è avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un teggio di teatro rumencia. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o c'è sarà in attaccio. La gruppa di teatro Scuol è già engagò attori professionisti. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro Scuol.
2: Noi abbiamo invitato una o due gruppe, veramente è un regalo a noi per il 40°. Noi abbiamo prestato di invitare una o due gruppe per il nostro giubileum. E questo è veramente per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di Scuol, sorpiglia di costi e tutto ciò ci vuole ponere vero. Un confronto con la Biennale va qua oggi su si banisce.
1: Tradizionalmente è possibile che il pubblico ir a guardare il programma della Biennale bevi pel di. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatrici delle gruppe che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fair teatro. Per questa edizione però invita la gruppa di teatro Scuola Minciun e Minciuna ad andare a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: Il 23 e 25 d'ottobre è che la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs a Scuola ad nel Hotel Scuola Palace. Le informazioni e i dettagli scattano su rtr.ch.

Seira Sontga con RTR è le 6:20. Alle 9 minuti, alle 6:30, non c'è un corso. Un corso con la Cumbricalla, la Nagidegnota, ci viene attualmente, ci manà della Selina Bontognali e ci in organizzazioni, in corsi, si dedica a musica a cappella. E che musica.

0: nos cors.
1: Eia son sereina e nos essens il cor la combricula e presentains oz a vus nossas chanzuns predilettas. La chanzun Northern Lights dat Ola Jelo, quella va ins ercentau con nos cor e nossa dirigenta ha fat che lo sche bel cede ad una sovnia belgialina. La versione da Voces 8 è tanto bella.

Sco prossem dudivat Let My Love Be Heard da Jake Ranstedt. Una canzun ci m'ha commoss, tant per la fermezza della musica, scoer per la vardà della poesia. Cun l'amur as raggiunge bler da plü, co cun l'ödi.

Mia nomme è Sara Nicca e c'è in pur da spu quart tempi la cumbricula ed è eins centò in differenz otters cors. Er in due cors a Madrid in occe stef durant 6 ans ed è lo in preis a cugnoscer differenz sceners della musica corale spagnola. Trentro tra los villancicos, que son las canzones de Nadal españolas, y la zarzuela, la operetta española. Y se acuidó en el archivo del Radio Romance una o otra canción española. Vessi gran placer de oír una de quellas.

Us udis uossa la chanzun sutsteilas da John Antoni de Dungs. Quista chanzun te aia podia dirigere e chanter durante differentes occurrenzas e concerts. I più bel moment d'era però quel custa nus vans chantò quista melodia aftan davant paselgia sot il cielo stalia zieve un grandius concert d'anadir.

Vos vais giu studia la chanson Baba Yetu. Questa era una delle prime chansons che da podia cantare in la combricola. Mia ultima giavus, Underneath

Meis giavüsch musical füss «Stat» da Gurdin Brucker, con il cor La Cumbricula. Per mai sta quist cor La Cumbricula ferm aint in mes cor. Una flotta compagnia.

saira da RTL. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: il di dal RTL.
1: Las lingias grassas dil di de dots cun Selina Chistel. È un mai in tantas persunas stadas ut protecziun de la Kesp Scoglion Vargau. En tut a l'autoritat per la protecziun de fonds a Carschi en Svizra d'umbrau bien 164 millicas, comparigliau culion avon e quei in lef augment. Las novas cifras de record montien d'Anton Busch furzada main qui mondi pipauc bein culs a fonds a Carschi. Persunas que drovien agit enquirien ozilgi quelle pisavens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protecziun contra violenza a casa. El Cussel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I due, per esempio, valede per tot las medemas reglas per scamons de contact. Plina von duen un frendes de violenza a casa ve access pi simple a casas de donnas, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cussegl Nacional, quel ha decidiu de rinforzar l'ex-coller. Per persunas digli exterior due puspe vigni pi gref de comprar immobilias en Svizzera. Ascia vo la combra gronda restrenger speculaziun a franals prezis per comprar ni prendere chains abitaziuns a casas a de facicien contra la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cussegl dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun. E l'agi donegiato ses creditors alla darcira a Puntina, Innsbruck, decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit da varga 60 milioni francs. Quen stades las novas de dots, figei è un inabiala sera.
0: La Saira tal RTL. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica Berlin e Schadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per dai.
1: Put him on me.
0: Per mai.
2: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Adio, spero che vei tox il mainzel gost da din ni lauter ni da dina ni lauter che ta la questa sera salits da caccia de oz dati puspei de gudinia in B Radio DAB alla fin de nossa emissione. No loc ciem, ben vente ciun 30 la numera per nossa salits da caccia questa sera il 22 de settembre. Ai ai ai, questo settembre va schon gleit i vine von abbiamo ma spert per mai. Io stel da la biala buonasera per schnitzar Alrico Florin de Semeden. Ciao Rico.
1: Buonasera, ciao Gabi. Ciao Romancina.
0: Neo vanno al salito questa sera. Ti racconta da noi?
1: Saluto anche questa sera a Peder e a Netta Clayun. Vi mangio tutta la famiglia. E ho detto che sono anche tutti a Ciaccia. E allora vai a Villa Valmüstein per Fadri Conradin. E lei è già a fare tutti una buona Ciaccia. Una buona Efna in Bocca Cluf e lui non è sempre dare a miei colleghi di musica ad Arno Lampreff e già vedrare era del tutto il mondo.
0: Fecchi, bi, quel gues anni gues pligete, tu dir salit di Rico Florin, a sem ciao vai nus buon si c'è del Siawers, ma vai del Swiss Landler Gamblers.
1: Sì, io sono fanatico di quel slide, la mia collega ci fa musica, Pius Baumgartner, con la clarinetta
0: in virtù della clarinetta mm-hmm. Ad il saxofone
1: il saxofone
0: bien ricco a schon risonanza
1: van chon scus bernina voice
0: wow bias moment ricco bipel telefono al studio
1: sì.
0: Grazie fech
1: bella sera in bocca al lupo a tutti e continuo già senza vedere.
0: A sin su di, grazie Enrico, una bella sera.
1: Sin su di,
0: ciao.
1: Ciao Gabi, grazie a tutti.

0: Killers, cool Banjo Boy. Musica divisata da Rico Florin, che ha divisato vina von in bocca di luf a tutti e a tutes. Ed io, Aschel, ossa fa benvenuti, e la foppa, Michel Arpagaus, benvenuti in un dei romanzi del Salitz de Caccia, e cau è nostra stiva del Salitz de Caccia. Ciao, Michel.
1: Ciao, Gabi, hoi.
0: Cosa presenta la Caccia e la foppa?
1: No, vain. Fitch bel, da ciaccio, le fitch chiet, abbasso vain da bel.
0: Ti agudis il pifitch?
1: Vain bell'ora, galdin, la cominanza, a il cerz vignan fordan contri da vos, per ainda.
0: O bien, in cerve vigni usoz da de gen?
1: In cerz, son, abarrenz in dus, ciomas.
0: Buonasera, Livio.
2: Buonasera, Gabi.
0: Oh, ciao, Livio.
2: Buonasera.
0: Benvenia al salito da caccia e a ti.
2: Yeah, grazie Fitch, c'è casualità te, che non sei il nostro geograta, anche non sei il nostro stecca alla Biala Val Nandrovi da filmato il telesguard. Adesso gagni una voce in te, già con Kurt. Adesso c'è?
0: Okay,
2: non sta che ho buon glas vin, adesso mi andate qua giù.
0: Livio, ti che la casa RTR, co hai là quella tempra in Camona, dir Michel Arpagaus, è la foppa?
2: Fitch, B, es ist auch. Also, nur so ein Präsentator in Tirgikäuots, wenn den Trauter filmau kul Fabio Luzio, kul Pi Aul Grigion per Moment, ade kul Matilda, von Vila, la nomke Jo Schulbeil, bo, ke ekeu ekacadura, ad vendisch grosso de via differenz temas, also, nione fe biala causa, mince casa, ad oz, kol Laura de Balezia, questa brutal bi.
0: Brutal.
2: Erste dann in der Nacht.
0: Schon lust ei. Die sagen uns, wenn er in der Serie fetch genere kau per Fabio. Da in den Gang.
2: Ach, war ja gut, ne?
3: Cosa puoi da fare se col canere?
0: Sei tu nau con le vignuse baiberine e alpine in sera.
2: Ah, vedi, mo.
0: E Livio, ti, io sono pure in te squidusa, sintai, che ti asce su sesser e la foppa in sera de Ciel Staliu, a sempre mai baiberin glas vin con Michel Arpagaus. Hallo?
2: Hallo? O se mollo domande, c'è canzuna al giovesaio su Ponel Bull, cormisce da o de flont?
0: Perché che ti es de flont? Na.
2: Io vado a ciao, forse c'è una gara mia, ma non c'è stile di
0: in quel caso, non conosci questi boba in avondo, quel scompoins, la vuoi la foppa? Io a Bouchon. Ne ve, Michel? Non so ben, John. Michel, leva da un solidà, grazie a Livio, per ti vincere.
1: Perché ci sabbè ci telefonation, da loro adesso ci stanno solidare per Sungas. Io leva, Anceva, Franco, il mio collega da Ciaccia con tutti. Ci va in proprio di un bel tempo insieme, si va a salutare mio papà e mia mamma, c'è un acqua PNC, e ci fa un air fig blair per nox. E si va prova a salutare se tocca si viene in distante mente, ad è Frank e Smith Lovranz, che gli è Tommy Poltera, se Rona con la sua gruppa, si va Silvano Bergamin, ve Promarcia con la sua gruppa, a Sandro a tocca da Salox, chi or. Si va a salutare tutti i Tomman con la gruppa, si va a un collega o Drempere Vettusagni, Silvio Not, si va a Irpo di Erse Tervisa Giantara, da Kessler Seder in Gratfitch, va a Magnergi Firbel, ci è anche Amodeus e il Cacceders, ci conosciamo in Ciompidei, gli intellettiri va al Cacceders, va Franca Mlidonza, ci siamo in Silzoura, va in Deran Cacceders, Adi Cavelti, Ante Curtenze, il Cacceders, il è solidar proprio a tutti, in speciale oggi perché ci Livio con l'è naturale solidar ieri da Flont, ma è una buona gente, ecco.
0: Fitch, B. Michel Arpagaus, tutto il piacere di quello che ti ha detto, ma in una causa buona che ti ha detto, io te la finisco forse oggi la vostra gara. Hai dato mai quella da vostra gara, speranza?
1: No, bella da vostra già, per forza che sto, che io da dare. Allora
0: io quinto le mince casa un contatto con una sera. Michel...
1: Se ti vero, mi do, che mi da mincione, aprile a essere solidare tutti i sguardi a ciaccias, che si insambledi ad ogni ciclo avrei il suono il blero la vocra tot adesso è per sordi niente mai si va l'essere naturale solidare tutti i miei slovrans ci anche ora lavorano ad i postar co galdex la ciaccia che è il fitch importante di un fitch ingrazievole ci posso galdex che grazie ad els.
0: Per quel che els hanno in bien chef, fan els budien quei per te, Michel. Un grazie al fit. Adio sai che vostat leis budien als dodis brigands per tut quels che ti ha salidau. Michel Arpagaus, vine buon in bocca tua.
1: Genau.
0: Tut bien ad ina bellezza sera lau e la foppa. E la val nandu.
1: Grazie. Posso andare io amli donken se c'è?
0: Ma clar.
1: Io amli do is prima neva, is vagins. Claudio Beat, natural, a Hans Peter ci vuole che un bel piacere, perché se l'essere un salidato d'accordo.
0: Fegbi, un grazie. Els den tot se senti solidai de Michel Arpagaus in bellezia sera de visio.
1: Merci, Fitch.
0: E da Livio e Stefani in bien ritorn e la capitale. Stai ben, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Ina canzun che commuente schon a Dina, ad es vica el aibu pli nias Alvin, commuente la gradon in stel de pli. Vustet leis al solitz de Kacchots als 22 de settembre e el las 9.23 ad jau astel da beim Vigni a la Janin Pfister, che te la fnescia nus da Sameden, che usbai al bo. Yeah. Janin, buonasera.
1: Ma buonasera, mia cera Gabi.
0: Raccuenta, oggi ti uomo di uccletti di caccia?
1: Sì, e oggi slupite una bella, bella vaccia da cerf. Questa non creia spuma, è la sun contenta, contenta, contenta.
0: Ha slupito il cerf? La cerva, la vacca cerva?

0: Ei ha pers l'alchetaziun da solidar a mes cers pin al perd, sin la hütta dals bofs in sa meden. Schüsse pin al perd ma un gron, gron salut.
1: Tjebi, quei ha el si dir tschaffen da du di Janin e per tiu om e per tiu pin Albert dati musica de Mayday.
0: Si, grazie fi.
1: Un grazie la ti Janin. Bien miglioramento per quella zenaures launa veto che in altre gabu di empo spai.
0: Si, grazie Gabi.
1: Ciao ciao, buona notte.
0: Ciao ciao, buona notte.

0: Vega dir. Agli avvis de musica della Janine Fischer de Sameden. Tutte in aura sera la oz, tra mes alla salita siu Catocchina vacca charva oz, adesso siu pin Albert. Nus continua in senso, buona dires. Al telefon, mai nus osa directa mai in silalb de livers neu che gli Andreas Baselgia, esem chaus, per tra metter salits. Benveni, Andreas.
1: Yeah, hallo, Gabi.

0: Ciao.
1: Ciao, neo avantessa Liz. Sono espagnata in te c'è musica che ti has ancora ciao questa sera.
0: Io le singa da sedia in prima linea la mia famiglia giù casa giù Rubius, ringraziate chi sostegne mai fanno l'efficiente con sonno Barbara per questo Luisa Dolduri che viene con China Miceton, fanno super con noi. Il Duri le so ringraziare che gli mai Nigel la Barbara in cugina che è la guida della che funziona in ordine. All'uso è un Davide e Gianni che in giro lavorano dei problemi, ma Gianni viene si dode una sera, non se la grain. Davide viene lui un costo fin delle amne. All'uso è questo uso di Mortes che è il Dario e il snuso in il gritti del.
1: Sì, il Gritti. E
0: il Gritti, io sono studiato il nome del proprio.
1: Vivi il surnome.
0: È il Tacci che è un angel.
1: Ciao Gritti.
0: Il Gritti, è appena a Jursin, mon, esatto. Perché allora non va su un video, ma in rat. Quel fossi, l'utolz come membro dell'Unione del Cacciadur della Greina.
1: Fake B. Andreas, al Duri e al Luis vengono si con China. C'è gli anni offerivo a voi sotto, c'è gli anni si.
0: Adesso, vai a cucinare. Oh. Ma Luis è stato qui a sera, a fare per Sao Pirc, le culi, con ingrate di truffels.
1: Adesso, quei dati ti mai di perdononza.
0: Ok, no, per noi dati quei due a caccia.
1: La caccia è di perdononza, boh.
0: Esatto, è in te che sono. Il Duri viene si di me un conto, ma perché lo viene si con te, sono buono.
1: Super. Sorprende.
0: Sorpresa.
1: Ecco, da sorpresa. In Carsalit è dal Duri e dal Luis, no, dal studio di Dertier. Allora, ti è slau cogliotto, Bern, vedi?
0: Sì, ben, sì.
1: Allora, come vuol dire, verso la fin di amna e il quartello completo.
0: Ja, aber schon mal in der Serie schon. Speziell mal in Jule finde ich, weil ja, der Jule war, muss mich dann Jule in den Kien wenigen war.
1: Super.
0: Aber nur sind aber das Schnee, aber koi.
1: Nein, nein, anzi, Distanz kriegst Amizizis.
0: Exakt.
1: Und grazie all'Andreas per il telefono al studio. Date an sich ja di, del Titel de Musica?
0: Ja, die wie ich aber du Dario Hess, ja, kann ich zu, dann um UC. Ja, weil eine Fee, die ich Fende del all'auto ci ho lasciato gai quella canzone.
1: A cosa è figlio nom?
0: La Chiana.
1: La Chiana in abbracciata o del studio RTR abbia plege con uci. Ad vus si al plivers. Vine von buona caccia. Tornai a dine sounds a casa. Ne abbia la sera buona notte.
0: Ciao
1: ciao.
0: Grazie
1: per il telefono. Ciao.
0: Grazie. Ciao.

0: Ciao. Abu Jen, Dario Hess e sia band nus venuti udiu oz uci sin gevist da siu baba gli Andreas Baselja ca telefonau giudala alp livers. Ad osa turnai nus nio che nus essen atna main e pulita main da casa num nada main ei alpina a Salouf. Ba in abiala buonasera Andri Baltermia.
1: Ma buonasera l'antira Romanceia.
0: Coi l'atmosfera questa sera agli alpina?
1: Ma deci bagnan se sez, nus vagn buona luna dicens da legers a Galdin la seira.
0: Flott. A co es el risultat de la caccia?
1: Il risultat de la caccia in sez tutti contentevel, il esist perché il gratulare ad Astrid e la pulizietà rozzi zizan prima animale, na ciora capriol, gratulers da tot cor a già vise in avanti, buon successo ad ella.
0: Astrid, per la prima ga a caccia?
1: Gliela vogliamo prima una ciaccia, ad oggi la prima è da successo.
0: Super, cordiale gratulazione. Io credo che tutti hanno in oggi da ti umani di gratulare ad Astrid per se abbia la preda. Andri, ha un anzichi?
1: Gratulazione, naturalmente, per mettere il cerzo lì dentro la foppa. Amici, non si vanno che sta stato per belli incontri, in forma da... Teirs a occorrenza de ciaccia a vi salidare l'antira gruppa pitch cordiale in la foppa naturalmente c'era Livio c'è già sto cosa lo a far visitas era in cersa late a siva a casda credi là insomma is melons in cersa late pitch gronza late era casda monter a ratic
0: fech bi Andri Baltermia io oggi vi ti in vine von bia plege cula caccia a tut quels che ti ha salidao natural main e tocca la prossima
1: am fine la prossima già con gente
0: a ti has divisao musica sur Silvana al Matteo de Fons con Valada questa sera
1: con gente grazie fin
0: grazie
1: non si mangia attenzione salid gabi a sper ci possa sentirti forse anche in l'altro già a settembre
0: io spero e Andri, in Carselitla o a tutta quella compagnia e l'Alpina ad Edelzustiers, Monica e
1: Giovanni,
0: grazie al figlio Andri, in abbiale sera, ciao.
1: Bella sera, ciao. Good Gabi, ciao, good day.

0: creschan e canzuns sur Silvanas. El cor de els surmirans, questa valada, sintevis de Andri Baltramia, che in questa sera gli alpine con tutta la biala compagnia della gratulau da street che va un l'imprima ga a caccia ad a fac preda oz per l'imprima gada. A nus vain e giu oz in telefon de Savognin.
1: La preda.
0: Cornelia Díaz González ha telefonato a denunciare la preda di suo fra Riccardo De Marmels, di Savognin, a cui ha tornato oggi scioia l'emissione della Georgina Yankee.
2: Mis fra Riccardo De Marmels ho saggiato in buc Chamuc da Novon, se i pas di Gelgia, se i piz Bardella, is 5 da settembre in carta la 7 la sera. E oggi in prem, oggi la ciore c'è molto, si oggi il buco c'è molto.
3: Va Riccardo Vinevone o una caccia?
2: Tutti i tempi, ma si venga a caccia bassa.
3: Oi, lui è quasi di prendere, vacanze, buon pagato, sicuramente. C'è stata una scia silaniese, non si c'è che oggi, qual è se un, qual è se un budget si tà durante quella caccia?
2: Mai pensi, sì. In cer, forse.
0: La caccia d'Antonio. Gli concerti in Giavis, non si divisa in Anton Tutina, Riccardo De Mor De Marmels in Bocket Louf. Gli sincera gratulazione ad El, ed è sincera gratulazione a voi tutti che tramatis a nus grandiose fotografie. Mincion vengono i pibialas in gran compliment.
1: La preda.
0: Ja, dort war ja Krevel Sentiment aus wie ein Buch oder quelle Welt zur mich oder zur Sees. In der Biala Bonasera auch in der Gasse wohne ich, Karin Luzio. Ciao, Karin.
4: Ja, und sei dir gist an Gastage am Medelig Traster, der Gabi, ja, kein Fo, grand plaschig.
0: So Millionen mein, Karin. Rajuna, nicht unter mir, dass die Gäste sehr salit, so tje fass.
4: Ma, paar faccia, beblieri wie proxima mancia lec, va però pro da star da stada per e ne dir telefonar.
0: Fegbi. Da
4: di le salidar fic la cacedra Matilda, totiz cacedar la foppa, manzil e lo al contorn e dalla foppa anche scat erenza lect alivio, e saveva becel sei a far una visita a quel cacedar. Vai oggi sentia il radio. Si volesse salidar Arman, la Peder, a Manzil, la cacedra del Buritz, tutti i cacedri alla cacedra a Salux e del Semona. Si va a stavolare Becham Leiden, simplemente la cacedra e cacedra da Durgot, e Sotgot e tutti i cittadini no Radio Romancia. Ma lo crea ci vede salito.
0: Karin Luzio, vedes tu venis ti bussi su, eh? Quedes Livio. Stada sur stada, eh?
4: Tunga stada sur stada.
0: Quei flog che non si vengono fa sur
4: stada. Allora, stava vec, che la emissimo allora.
0: Super, exact. Karin, in Abalezia sera osasti lui a lec, cula canzone il Sainz am Cloma, il lec, il plumaccio am Cloma, non è?
4: Esatto.
0: Gevis Latina, buonanotte, stai bene, tocca in altre, ga.
4: Grazie, Gabi.
0: Ciao, ciao.

0: Il Sainz am Cloma, questa oggi vis de Karin Luzio, che sta da surstada, da dudica Livio, che stel ai ella foppa. Adossa, dondio la biala, buonasera, adel Christian Bruder, de Castris, si colmzot. Ciao Christian.
1: Buonasera, ciao Gabi.
0: Oza, io non Mariana, vi?
1: Ne oggi sto a dire, oggi sto a dire in etrase, un bialsca, forse un provo, vengo in bocca. Avrei visto io, non avrei visto io, ma avrei un motivo di mia trasa.
0: E che motivo è qua?
1: Il motivo è che mio camarada di caccia hanno i sonzo, si sono tinon, a cui si è stata a caccia, ma qua sono stati a dire, ma non è un po'.
0: E hai di celebrare le fiaste scuole scroden, esatto.
1: No.
0: Christian.
1: Un imperatore di avviso.
0: Aber chi è quel caos Natalizzi? Dienos il nome.
1: Quel Michel Hossmann.
0: Al Michel, che si taucia la sera. Na, gratulazione al Michel, ne vi?
1: E bene.
0: A chi è un?
1: A lui è la Fiona Notegen, di Utumain, e di Vigia, è una bella fin di caccia. Ed ha retto la Pia Ciorsi, la Motta. A lui mi ha detto che la Vartendola è stata Triohan, Candrian, a Lucas, un Bettina, le sogne di Giano Biala Fincaccia, ad mio fratello Herman, a mia cunata la Pia, ad a Hugo se capisce a Stins Bombrida.
0: Hugo
1: Camengo, si è mosso.
0: El che te con orecchie gizzate, mi dica il salito, da caccia in salito, e ad El, o dal studio, ad insomma, a voi stessi,
1: naturalmente. Il del radio RTL usa gli super lavoro di per noi.
0: Grazie. A stimerau le fotografie.
1: È un po' tutto, no,
0: adesso sono molto. Poi cuseglio, ad nus venen vargecin sia tonta. C'è no tonta forza.
1: È brutale.
0: Ina più bella che l'altra. Grazie
1: Fitz.
0: Merci. Christian, otas di vijau in toc della Bonnie Tyler per fa buona luna via della notte.
1: Yeah,
0: a causa della cool Shaken Stevens. Christian, in biala sera vi nevon, a happy birthday on in a gappel, Michel. Stai bene.
1: Ciao, Gabi. Ciao, ciao.

0: duet Rockin' Good Away. Quella è stata la devosa canzone avon quella de la Ida de Florin. Letzte als devosa lizza letzte on esser. Veramente kurz. Ciao Ida.
1: Ciao Gabi. Questa è esser viel kurz. Nidim problem.
0: Allo.
1: Io lasse il budget salida mio amico che sai se ca vis vi mai. Naturalmente Livio e la Tamara, che è niente cordia. Divisada tots bien kleid. Gude Laura, lo vengo schon bien.
0: Eis die jetzt in eine Kamona?
1: Ja, beina. Hier ist unter l'Interval.
0: Wow, lo gudis, ha?
1: Ja, ja, proprio e bellezza.
0: E questa sera in Cielste Liune, vi?
1: Ja, das ist ein Jahr, die ist noch ein Bustade Judo. Aber wir haben eine Gelsson.
0: Un grazie al Fitch. Also, oggi è stato giù, ma si disperanza schon, la sera, capisci?
1: Yeah, yeah, no, io non è la sera.
0: Ok.
1: Io
0: per la sbogliena un dì con te, Ida, ma oggi è proprio buon pli, è stoi.
1: Non è un problema, io un grazie al Fitch per tua emissione, di una bella sera, te.
0: Di oggi vi è una bella emissione, in una bella sera, tutto pacifico, la Enteglia e la Enval. Adiao, avvongate là, der alte Jäger, sind gewiss della Ida de Florin, prendi per oz, cumiau del salizio de caccia, aber mo per oz. Per cui che non svegnano in special per vus. Il gestau bi scoadina, a scizzun a un pibi.
2: No vaina podu sluppedare un bel bov de corun, un du de jun de 72 kills. Hai, questa fa una festa.
3: Questa fa ben allarme.
2: Tutta orde la vetta, sessio. Also di si sco metter paisis ma caruns.
0: A per quai invida RTR al salizio de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e qual ci non è men cinguotta nel reper della Zoraglia, che men ciò ne c'è buon e ster dur.
0: Dosa se voi, sei dati in salit da caccia special spuspai per se radio quella grandiosa Stadion. Dosa astion tre le sort, nus da lein der alte Jäger da Kastelruther Spatzen an per lide de Florin e di au gewiesel a vus lu tots an ina Valencia sera. Quel cau ai al moment da klitsch per Michel Arpagaus, che ha telefonato dalla FOPA e che io hai nessuna idea che hai adresse che la cordiale gratulazione per quei radio DAB che si sente prossimo mai nella scaffa de brev.
5: Per vous, al puls della ghiaccia.
0: Acca vengono il titolo, singevis della Ida de Florin, Gabi de Gonda di Adia per Oz, vine von, bia plege col salizio de caccia, mince sere casi non des RTR dentro les 9 alles 10.
6: Ein kleines Haus am Waldesrand.

Sonida da Maria Beer. Sonida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'hasch avert un muond resch nouf. Ed hasch semnà enti mes cor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'hasch couverta.

Eis mans van a spass, in mes chaves, e au ma instarisada.

Reminiscenzas. Da già cun hash per muot. A fons miu cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign shabeg per el scuvir si. L'amur survenge che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ae dinamal, quae ae o son sentiu.